0: Tonight Live.
1: Tonight Live.
2: Bene, per questa notte ci fermiamo qui. Ci sentiamo la prossima settimana con altra musica, altre vibrazioni, altre emozioni. E io vi aspetto, sempre più numerosi. Buonanotte.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Se non avessi te, sarei

0: t'inventerai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: diretti all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Babe, get on my Cadillac.
2: Oh no, I wanna dance my child.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Si va! No, sa! No.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Per i tuoi occhi ancora ho visto un po' di azzurro nella vita mia.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il

0: it's so delicious. Everybody come, capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito

0: poco dopo. Calcio, il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera, i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218, telefono 0971 25570 o 51790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile, scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile anche lo spread che si attesta a quota 74, il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i $106 al barile. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che

come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita logicamente al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la quinta volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito quarto la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendía, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano, il 30 maggio a Budapest, gran finale di

0: bisogna fare un'impresa. Abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
1: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile. Però dobbiamo fare i complimenti a Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
2: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Ultima pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstita azzurra, Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narváez nell'undicesima tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi dodicesima frazione interamente pianeggiante, Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100, correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: gentlemen, we are the Box Tops, yeah!
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle

Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi i crolli e i cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale, scuole chiuse in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti, il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi giovedì 21 maggio 2026. Il santo del giorno è San Costantino il Grande, il primo imperatore romano a convertirsi al cristianesimo. Con l'editto di Milano del 313, garantì la libertà religiosa in tutto l'impero, cambiando per sempre la storia della Chiesa e dell'Occidente. Oggi nella storia, 1904. A Parigi viene fondata la FIFA. Sette nazioni fondatrici e un sogno semplice: organizzare il calcio a livello mondiale. Da quel piccolo ufficio parigino è nata l'organizzazione sportiva più potente del pianeta, seguita oggi da miliardi di persone in oltre 200 paesi. Nati oggi, 1688, nasce Alexander Pope, uno dei più grandi poeti inglesi del Settecento. Maestro della satira e del verso classico, è il terzo autore più citato nella storia della letteratura inglese, dopo Shakespeare e Tennyson. A lui si deve una delle frasi più celebri di tutti i tempi: errare è umano, perdonare è divino. 1985. Nasce Marco Carta, vincitore del Festival di Sanremo del 2009 con il brano La Forza Mia. Curiosità del giorno. Lo sai perché a volte ci sentiamo osservati, anche quando non lo siamo? È un meccanismo ancestrale del cervello, chiamato iperattività della gente. Il nostro cervello è programmato per individuare presenze intorno a noi, perché nella preistoria percepire uno sguardo poteva significare la differenza tra la vita e la morte. Oggi quel meccanismo sopravvive intatto, anche quando l'unico pericolo è qualcuno che ci guarda in fila al supermercato. Il nostro cervello, in fondo, è ancora un po' uomo delle caverne. Pillola di buon umore. La bellezza la trovi in un viso che sorride, appena ti vede arrivare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela,
2: e come sempre siamo qui per il nostro appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri attraverso sei canzoni, una per decennio. Ovviamente partiamo dal più lontano.
3: Esatto, partiamo dagli anni 60 per andare ad ascoltare un gruppo musicale precedentemente conosciuto come Gli Amici e The Genghis Friends, molto attivo in quegli anni. Il loro successo arrivò nel 1966 partecipando al programma televisivo Un Disco per l'Estate e portando un brano che rimase in classifica per settimane. Oggi li ascoltiamo con un singolo che fu un altro successone, con Una ragazza in due, I Giganti.

0: che cattivo.
1: Abbiamo ascoltato i giganti con una ragazza in due e adesso ci spostiamo di un decennio.
0: Questa canzone non potrebbe essere proposta in questo periodo con il discorso del Me Too e tutte quelle cose che insomma sappiamo fare parte dell'attualità. Va bene ragazzi, dagli anni 70 una canzone dolce ma allo stesso tempo anche cattivella ad una invece veramente dolce, ma veramente dolce, perché loro, questa formazione, i Collage, la portarono a un festival di Sanremo e mi sembra che vinsero pure le nuove proposte, la sezione nuove proposte.
2: A 5
0: Donna Musica!
2: Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto e stavo

0: Quante ragazze si sono innamorate ascoltando questa donna musica dei Collage, Collage che parteciparono a qualche festival di Sanremo, prima nella sezione Nuove Proposte e poi anche tra i big. Successivamente sono scomparsi dal grande schermo, dalla grande popolarità, però non hanno mai smesso di suonare, andando appunto a suonare in giro per l'Italia come tanti altri gruppi degli anni 70 per i locali. Dagli anni 70 agli anni 80, anche perché qui c'eravamo davvero vicini, il passo è breve.
1: Esatto, infatti ci spostiamo negli anni 80, precisamente nel 1984, per andare ad ascoltare un cantautore italiano che è stato un esponente della New Wave italiana, corrente musicale nata nei primi anni 80 e ispirata da artisti internazionali, con Radio Clima, Garbo.
2: Ah,

0: Abbiamo ascoltato Radio Clima di Garbo e adesso ci tuffiamo negli anni 90 e passiamo il microfono a Marco.
1: Una voce femminile è quella che ci accompagnerà nei prossimi minuti direttamente dagli anni 90. Fortissima, grintosissima. Stiamo parlando di Irene Grandi, questa è Boom Boom, canzone che portò ad un festival bar. Lei è stato un personaggio che ai festival bar c'è quasi sempre stata.

0: Irene Grandi con la sua Boom Boom. Ragazzi, nel frattempo ci stiamo avvicinando alla conclusione, almeno la metà del programma l'abbiamo superata. Questo è Italia in sette note, l'appuntamento con la musica italiana, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Adesso abbandoniamo il secolo breve ed entriamo nel 2000.
1: Esatto, infatti ci spostiamo nei primi anni 2000 per andare ad ascoltare una cantautrice catanese. Il suo singolo ottenne un ottimo successo, arrivando alla prima posizione nella classifica radiofonica italiana e diventando uno dei tormentoni estivi del 2003, nonché uno dei singoli più celebri della sua carriera. Con Fiori d'Arancio, lei è Carmen Consoli.

0: Abbiamo ascoltato questa bellissima e particolare voce di Carmen Consoli con Fiori d'Arancio e adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Una canzone che non ha certo il lieto fine ascoltando il testo di questo motivo. Ok ragazzi, pochi minuti di saluti, il tempo di ascoltarci Emma con Mi parli piano, canzone del 2018, quindi tutto sommato molto recente.

0: assomiglia un po' a come modo di cantare a Irene Grandi, Emma Marrone con Mi parli piano, che ci ha portato quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento con Italia in sette note. Dunque, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Sicuro!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà sognare ad occhi aperti, trasportandoci in mondi dove la realtà si fonde con la fantasia. Da un lato l'epica cinematografica di Pandora con Miley Cyrus e dall'altro il candore fiabesco e tutto italiano di Arisa. Iniziamo con Dream as One. Qui Miley Cyrus presta la sua voce potente e graffiante al capitolo più recente della saga di Avatar. E se pensate alla Miley Cyrus dei tempi di Wrecking Ball, niente, scordatela. Qui si trasforma in una sacerdotessa della natura. Il brano non è solo una canzone, ma è un ponte fra noi e l'ecosistema di Pandora. È un inno alla connessione universale fra tutti gli esseri viventi. È un brano che parla di unità, di sogni condivisi e della necessità di proteggere ciò che è puro. Ma come sempre a Musical Chatter non ci basta e dobbiamo scovare qualche curiosità. Intanto bisogna sapere che questa collaborazione è nata sotto il segno del big, del colossal, del gigantesco. Il brano è stato prodotto da Simon Franklin, l'erede musicale del leggendario James Horner, e per ottenere quei suoni così alieni sono stati campionati strumenti etnici rarissimi e suoni della foresta, mixandoli poi con la voce della cantante di Miley Cyrus, che qui raggiunge anche delle note basse e profonde, quasi ancestrali. Poi c'è un dettaglio tecnico affascinante. Per rendere il brano davvero parte del mondo di James Cameron, lei ha dovuto studiare le sfumature della lingua Nafi. Non è solo inglese. Ci sono vocalizzi e respirazioni che richiamano la cultura dei giganti blu del film, rendendo l'interpretazione quindi, a sua detta, di una difficoltà estrema. Infine, ancora sempre sulla produzione di questo pezzo, è stato mixato con la tecnologia Dolby Atmos più avanzata. Perché? Per dare l'effetto immersivo. Infatti dice, se lo si ascolta con le cuffie giuste, si ha la sensazione che la voce della Miley Cyrus ci giri tutto attorno, come se ci si trovasse davvero nel bel mezzo di una foresta bioluminescente. E allora non ci resta che chiudere gli occhi e volare via. Dream as One, Miley Cyrus.

Eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era Dream as One, un'esperienza sonora incredibile con quegli archi che sembrano fluttuare nell'aria. E poi la voce della Miley Cyrus ha una pasta sonora che è roca, matura e appunto elaborata, come abbiamo raccontato prima, perfetta per dare spessore ad un tema così epico. Ma dai, ora siamo pronti per la seconda parte e cambiamo, come sempre avviene, decisamente lo scenario e l'atmosfera. Atterriamo in un giardino incantato perché ci aspetta Magica Favola di Arisa. E se Miley Cyrus ci aveva portato nello spazio, in uno spazio quasi alieno, Arisa ci riporta nel mondo dei sentimenti più puri e gentili. Qui la favola non è un film di fantascienza, ma la riscoperta dello stupore nelle piccole cose quotidiane. L'ispirazione del brano è quel ritorno all'innocenza che Arisa ha sempre saputo interpretare meglio di chiunque altro. Descrive il momento in cui l'amore trasforma la realtà in qualcosa di magico, facendoci vedere i colori più accesi e i suoni più dolci. E come si dice, quando si è innamorati si vede sempre tutto rosa, no? Ma parliamo anche di qualche curiosità un po' più specifica. Il brano ha una sonorità molto particolare che richiama tantissimo il mondo Disney degli anni d'oro, ma ha una spruzzata di elettronica moderna. Arisa ha voluto un arrangiamento che ricordasse i carillon di quando eravamo bambini, ma con un ritmo che ti fa venire anche voglia di ballare un valzer lento in mezzo al salotto. Altro dettaglio interessante riguarda la sua voce. In Magica Favola Arisa usa il suo celebre registro di testa, che è quasi un sussurro cristallino, che però richiede un controllo del fiato pazzesco, e questo chi canta lo sa benissimo. È una tecnica che la rende una voce unica nel panorama italiano. Sono molto poche quelle in grado di gestire questi livelli. Sembra che poi non faccia fatica, ma in realtà sta facendo una scalata vocale degna di un soprano e un alpinista delle note. Infine, ancora una nota di colore. Arisa ha spesso dichiarato che questa canzone è nata in un periodo di grande serenità personale, e si sente, c'è un'energia luminosa che è contagiosa. Beh, diciamo che se la giornata è iniziata col piede sbagliato, questo brano è l'antidoto perfetto, altro che pozioni magiche. E allora andiamo anche noi in questo giardino magico, concludiamo la puntata, Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima e lasciamoci incantare da Arisa con Magica Favola.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri, unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir, tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato. Hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
6: Ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
4: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
3: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
7: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto, molto lunga, e quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno, inoltre, l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua

auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare soccorso e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403 347 8272 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. A parlar di in questo di esatto, che dista altri 7 di dal di in cui ci siamo sentiti l'ultima volta. Ecco che ritorna lo Shadows Light. Ben trovati amici, come state? Oggi puntata nuova di Shadows Light che cerca di parlare di quegli strani effetti che ci rendono consumatori dei prodotti che ci vengono offerti dalla pubblicità. Come si fa? Come cos'è la pubblicità vincente, quella che ecco ci rende consumatori, ci invoglia a comprare? Su che cosa gioca? Ci sono degli effetti, c'è la psicologia dietro. Andremo a vedere su quali stuzzicherie insomma stimolano i nostri sensi e anche la nostra psiche per poter far sì che noi amiamo qualcosa di cui forse non abbiamo neanche bisogno, ecco. Questo è quello di cui cercheremo di parlare oggi qui a Shadows Light. E lo faremo così, l'avremmo fatto in coppia con l'Andreone Lombardo, che ringraziamo, salutiamo, abbracciamo. Non ci vediamo con l'Andreone Lombardo da tempo immemore, questo non va bene. Ed ecco, lo faremo con l'Andreone Lombardo assente, ecco. E quindi questo Shadows Light sarà condotto da me medesimo, che sono Angelo Franzone, e insieme con l'Andreone Lombardo siamo i Senza Radio. In questo caso oserei dire che sono il Senza Radio, o comunque un pezzo dei Senza Radio, e l'altro pezzo è lì che ci ascolta da lontano. E allora, prima di iniziare tutto, io direi che è giunto il momento di ascoltare la nostra sigla. E allora, vai!
5: Vai! Sì!

Eccoci allora, noi siamo in Senza Radio e questa è Shadows Light, la puntata che ogni settimana vi tiene compagnia con la grande musica del presente, del passato, del futuro e ovviamente con i nostri argomenti in cui cerchiamo di parlare di tutto, poi alla fine non parliamo di niente, prendiamo un qualcosa, lo mettiamo in luce e ridiamo tutti quanti assieme delle ombre che questa cosa crea. È una magia, Shadows Light funziona così, è una magia. Oggi pensavamo di parlarvi di quelle strane cose che ci portano, per esempio, a definire una campagna pubblicitaria di successo perché funziona, perché fa vendere tanto prodotto alla gente. Ma su cosa si basa? Cosa c'è nel profondo di quella campagna pubblicitaria perché funziona? Perché c'è dietro la psicologia che ci offre tante spiegazioni. E molto spesso il fatto che, per esempio, il nostro cervello, per economizzare tutte le informazioni che ci troviamo a gestire durante il giorno, prende delle scappatoie. Mica noi lo sappiamo, è il cervello che prende le scappatoie, noi non ne siamo abbastanza consapevoli di questo. E questa serie di scappatoie permettono al nostro cervello di scatenare alcuni effetti interessanti che sono stati studiati dalla psicologia. Ne vedremo qualcuno e vedremo se quell'effetto lo abbiamo comunque, lo abbiamo in qualche modo, lo ritroviamo in quelle che poi sono le nostre scelte. Io, per esempio, quando sento il tunz tunz mi viene di muovermi. Voi no? Sarà effetto della musica? E allora aumentiamo il volume, perché questo è Duro.

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio.
2: Mi sento. Puoi

0: E mica è tonto.
1: E mica so tonto. Non mi faccio fregare mica dalla pubblicità. Wiggly wiggly wiggly wè. J Balvin, DJ Snake, Ryan Castro, insomma tantissimi per questo brano che si intitola Tonto. Invece prima ancora avete ascoltato Duro di Kikalef. E qui è il momento di ritornare in noi, no? È il momento di così rientrare nei ranghi, perché abbiamo ascoltato il momento Tunz Tunz di Shadows Light ed ora cerchiamo di capire come ci prendono in giro, o comunque come sfruttano il nostro cervello per poter aumentare le vendite, perché è così, è così. Ci sono delle cose, degli studi psicologici che si servono appunto del fatto che il nostro cervello durante la giornata cerca le scorciatoie e noi non ce ne accorgiamo, e a volte in queste scorciatoie si sbaglia anche, e allora questi fatti, questi effetti psicologici che adesso andremo a vedere, diciamo sono stati oggetto delle campagne pubblicitarie per vendere di più. E voi direte: se ma a me non mi fregano, mica so tonto, mica tonto. E invece ci fregano, ragazzi, così aumentano le vendite, migliorano le vendite, e per esempio servendosi di un effetto chiamato effetto Barnum. Che mai sarà questo effetto Barnum? Un circo? Il circo Barnum? No, è qualcosa che praticamente noi, è come quando leggiamo l'oroscopo, no? Leggiamo l'oroscopo e subito il nostro cervello dice: ma guarda, è proprio vero, è quello che mi sta succedendo, incredibile. E allora crediamo agli oroscopi, no? E ancora una volta il cervello che ci inganna, perché non è vero che stiamo leggendo quello che sta succedendo a noi in particolare. In questo caso noi siamo vittima dell'effetto Barnum. Perché? Perché leggiamo alcune descrizioni che sembrano adattarsi perfettamente a quanto di noi sappiamo, e poi invece se le analizziamo bene, poi le cose invece cambiano, e quindi notiamo che non sono altro che descrizioni generiche, vaghe e poco precise. Però il nostro cervello che fa? Va subito lì, va subito al punto.

0: sì, è un pezzone da aperitivo. Col vostro spritz. Oh yeah. Magnetic, è questo il titolo di questo brano. Prima abbiamo ascoltato le bambole di Pezza con Porno. E ora è l'ora di vedere questi effetti strani che ci portano così ad essere, come dire, vittima di alcune situazioni pubblicitarie che magari, ecco, non vorremmo, ma invece ci sono. Abbiamo visto l'effetto Barnum. Questo effetto si manifesta quando, per esempio, leggiamo una qualsiasi descrizione generale. L'esempio tipico è quello dell'oroscopo, in cui le descrizioni generali sembrano essere calate proprio su di noi, ed allora a quel punto noi cominciamo a credere appunto agli oroscopi, proprio perché, per esempio, se vi dicono che a inizio settimana vi sentite più attivi tipo lunedì, martedì, e poi da mercoledì in poi questa cosa cominciate a sentire un po' di stanchezza, ma è una cosa assolutamente normale che capita a milioni di persone. È chiaro che dopo il fine settimana magari il lunedì e martedì siamo più reattivi e poi inizia un po' la stanca, no? E quindi ma noi crediamo che invece quell'oroscopo sia calato su misura per noi. Ecco l'effetto Barnum. Poi ce n'è un altro, si chiama effetto ancoraggio, molto utilizzato dalle campagne pubblicitarie, perché immaginate di fare shopping durante i saldi e di notare un cappotto che vi piace. Trovate due etichette in cui compare in una un prezzo molto alto e sull'altra un prezzo molto più basso, che poi sarebbe il prezzo attuale. Che cosa fate senza pensarci due volte? Ho trovato l'occasione della mia vita e compro il cappotto. Il primo prezzo è servito da ancora. Quindi voi avete fatto riferimento a quel prezzo per pensare che fosse un affarone, leggendo il secondo prezzo più alto. Hai capito? Questi della pubblicità come se le studiano tutte, ragazzi. Dobbiamo stare attenti anche a questo. Ma mica voi avete mai preso qualche tranfata? Ditecelo al 333 3831 587. Noi pochissimi secondi e torniamo con la seconda parte di Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai. A tra pochissimo. Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, amici senza radio.

Io volevo sapere se ascolti Shadows Light, volevo sapere ogni quanto l'ascolti. Eccola, Madame con Marrakesh, appunto voleva capire, vuole capire tante cose, a me basta solo capire se voi ascoltate Shadows Light. E allora, se lo fate, non vi costa nulla, basta mandarci un messaggino e scriverci al 333 3831 587. Io ascolto Shadows Light, no? Potete anche mandarci un vocale, potete farla più svelta la cosa, registrate "io ascolto Shadows Light" 333 3831 587. Noi siamo qui a disquisire, a discutere, a parlare di quelle strane cose che avvengono anche nella pubblicità, che si serve di alcuni trucchi che la nostra mente attua a nostra insaputa e quindi cerca le scorciatoie che poi sono state studiate, come per esempio l'effetto ancoraggio. Ne abbiamo parlato poc'anzi, il fatto che magari in un capo di abbigliamento, in una qualsiasi altra cosa, in un negozio, noi vediamo due cartellini con i prezzi, uno maggiore e l'altro minore. Allora subito la nostra mente ci porta a fare il confronto, no? E quindi ovviamente, trovando due prezzi di cui uno più basso dell'altro, cominciamo a pensare che abbiamo fatto un grande affare, cioè nel senso siamo di fronte a un grande affare, quindi compriamo quel prodotto senza chiederci se poi il prezzo più basso è veramente un prezzo conveniente oppure è il prezzo normale di quel capo di abbigliamento o di quell'oggetto che stiamo andando a comprare. Questo è l'effetto ancoraggio. Abbiamo visto anche l'effetto Barnum e ce ne sono anche altri. Fra poco vi diremo dell'effetto ultimo di attribuzione, ma intanto è arrivato il momento di ascoltare il nuovo brano di Salvo Buono dal titolo "Ho imparato a volare". Alziamo il volume e impariamo a volare anche noi. Vai Salvo!

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio li sento.
2: No matter what, you got.

Runway, Lady Gaga e Doechii qui per questo brano che tra l'altro fa anche da colonna sonora quello che è il sequel, comunque il secondo film, Il Diavolo Veste Prada 2, che secondo alcuni rumors, ho sentito delle persone che sono andate a vederlo e che hanno, come dire, espresso una loro valutazione su questo film, forse aspettandosi qualcosa visto il primo, che comunque non sono rimaste tanto contente. Ecco, questo a proposito di effetto, no? Effetto chiacchiericcio, effetto passaparola, che è quello che poi funziona sempre per andare a vedere un film, andare a comprare un libro, un disco, un qualsiasi cosa. Ecco, qualcuno che te ne parla bene, allora ti invoglia magari ad andarlo a vedere. Qualcuno altro che invece te ne parla male, ed allora tu ti convinci che forse non vale la pena andare. E allora così si fanno i numeri, ragazzi, questo cos'è? L'effetto passaparola, l'ho inventato io, sicuramente c'è, ci sarà. Ma intanto noi qui a Shadows Light stiamo discutendo di quegli effetti che sono utilizzati anche dalla pubblicità. Avevamo accennato all'effetto chiamato errore ultimo di attribuzione, che praticamente si verifica quando sopravvalutiamo la quantità di persone che sono d'accordo con i nostri pensieri. Cioè, noi pensiamo che ci sia una marea di gente che ci appoggia, che è d'accordo con i nostri pensieri, e magari forti di questa ondata di ottimismo, chissà, magari ci candidiamo anche alle elezioni, non pensando di vincerle, perché proprio pensiamo che la gente la pensi come noi. Invece questa è un'esagerazione della fiducia nelle nostre credenze, anche se sono sbagliate. E allora questo effetto ci impedisce di aprirci al mondo, ci impedisce di aprirci alle idee altrui, a come si sentono gli altri, per cui ci perdiamo delle informazioni, che potrebbero esserci di grande aiuto. Invece noi siamo così, siamo focalizzati sul fatto che tanta gente la pensa come noi. Pensate ad esempio nelle grandi aziende, o se noi siamo proprietari di aziende e lavoriamo con più persone che non pensano allo stesso modo, come potrebbero offrirci modi diversi di vedere le cose. E questo è importante, è molto importante, ragazzi, quindi state attenti all'errore ultimo di attribuzione. Questo invece non è un errore, ma sono le prime note di In the Stars, immortali Rolling Stones, qui a Shadows Light con questo nuovo singolo.

0: light. Shadows light.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

il ritmo, il sound che ti entra dentro. Man on the Moon. Com'è bello. Senti la cassa. Tumpa, tumpa. Siamo tornati Shadows Light con questo brano di Mo Black, Mr. Carter, Nehill, Man on the Moon. Senti, senti. Non smetteremo mai di ascoltare questo tumpa tumpa tumpa pum. E allora, questo è Shadows Light, la terza parte di Shadows Light. Oggi a parlare di quello che fa la pubblicità. Voi direste, ma allora la pubblicità cosa fa? Ci frega? No, non ci frega la pubblicità assolutamente, perché non potrebbe neanche farlo. Sarebbe illegale che la pubblicità ci dia delle informazioni ingannevoli. È solo che si serve di alcuni trucchetti psicologici sottili che aggirano il nostro pensiero e ci influenzano poi con le scelte da acquisto. Per esempio, fate un esempio così banale, no? Il fatto di associare ad un prodotto delle sensazioni positive, come per esempio la felicità, no? Immaginate che ne so, di trovarvi in un posto e comunque se voi avete quell'oggetto oppure se fate quella esperienza, allora sarete felici. E questa cosa chi l'ha detta? In fondo non c'è nessun tipo di associazione, ma intanto è quello che ci fa credere. Allora il nostro cervello inizia a desiderare quella cosa per ottenere quella stessa emozione che abbiamo visto. Funziona un po' così, no? Si copia e incolla, copia e incolla di emozioni, una cosa del genere. Pensate per esempio, che ne so, ai viaggi, alle crociere, anche se poi di questo periodo vedi, vai a farti una bella crociera per essere felice e poi rimani lì nella nave dove insomma è successo quello che è successo con l'epidemia di questo virus, per cui bisogna stare attenti. Anzi, non si parla neanche di epidemia, però all'interno della nave insomma qualcuno è stato male, quindi sono cose che poi vedi, vai a vedere come funzionano. Qui a Shadows Light invece arriva il momento di andare a vedere che cosa ci fa felici quando invece guardiamo indietro nel nostro passato e qualche emozione positiva ci torna, sì, perché ci tornano le musiche del passato. È arrivato il momento di fare l'80-90 uno dopo l'altro, di ascoltarcelo e di cercare di capire anche se abbiamo una buona memoria, no? Se ci ricordiamo, come si intitola? Yeah! Bene, allora uno dopo l'altro, 80 e 90, e poi vi diciamo i titoli.

Che spettacolo, ragazzi! Siamo tornati indietro nel tempo! Lo pseudonimo è quello di Xtreme Love Song 1999, Agostino Carollo. Oh, quanto l'abbiamo ballata questa qui degli anni 90! È la Italo Dance. Prima invece abbiamo ascoltato direttamente dal 1984 il brano Small Town Boy di Broski Beat. E questo è il momento della Marcord qui a Shadows Light 80-90. Ci saluta e salutiamo Agostino Carollo con la sua Love Song e torniamo a quello che è il nostro Shadows Light, ovvero la nostra la nostra discussione su quelli che sono gli effetti di cui spesso e continuamente anche si serve la pubblicità per poter cercare di aumentare le vendite di determinati prodotti. Un altro effetto è quello della correlazione illusoria. Che cos'è questo effetto? Ci induce a sopravvalutare la relazione fra due variabili che in realtà fra di loro sono indipendenti. L'esempio

esempio classico di questo effetto della correlazione illusoria è il fatto che magari noi, per esempio, giocando all'otto, vediamo che in una ruota non esce un numero per 50, 60, 70, 100 uscite, e allora siamo indotti a pensare che se non è uscito per 100 volte, la volta che giochiamo è quella giusta che uscirà perché non esce da troppe volte. Questa cosa non ha nulla, questa teoria non ha nulla di scientifico e di matematico, però ecco, è quello che ci illude che potrebbe essere la volta buona, e quindi questo è un inganno della nostra mente, e infatti si chiama appunto correlazione illusoria. Bisogna come dire, stare attenti a questo tipo di effetti, perché poi ecco, se ne serve la pubblicità, se ne servono tante persone anche per trarci in inganno in qualche modo, per cui attenzione a tutto ciò. E allora Shadows Light prosegue ancora con la musica, quindi dagli anni 80 e 90 passiamo di nuovo alla musica nuova, alla musica quella del momento. In questo caso troviamo Francesco Gabbani con la sua Summer Fun.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Events Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Colors, Rolling Stones. Questo è Shadows Light. E quando c'è il reggae qui a Shadows Light, siamo sempre belli, tranquilli, rilassati. Rolling Stones, The Colors, e questa è la quarta parte di Shadows Light. Oggi lo Shadows Light, orfano dell'Andrea Lombardo, sta qui a parlarvi di quelle che sono, insomma, i trucchetti, le scorciatoie che magari la pubblicità utilizza per portarci a comprare alcuni prodotti. Vi è mai capitato, per esempio, di far parte dell'effetto gregge? L'effetto gregge è quell'effetto per cui noi compriamo perché vediamo altri che corrono a comprare, no? Sapete quando si formano le file perché c'è quell'offerta limitata, dobbiamo aggiudicarci per forza quell'oggetto, e allora stiamo lì ad aspettare ore e ore a metterci in fila e poi a fare la ressa per cercare di aggiudicarsi quell'oggetto in edizione limitata o in uno sconto favoloso? Eccola, è l'effetto gregge quello. Attenzione, perché ci trattano come le pecore. E insomma, e quindi siamo vittima anche di questa cosa. Poi magari quell'oggetto in realtà non ci sia, perché a chi, voglio dire, manca un televisore in casa, sarebbe un televisore in più, ah, però quello è l'ultimo modello a 74.000 pollici, ultra sottile, ultra piatto, ultra leggero, ultra, e quindi poi noi siamo portati a comprare magari un qualcosa che sarebbe un di più per noi. E funziona così, ragazzi, a volte in qualche modo i sotterfugi che si utilizzano, come anche per esempio far pensare che se tu compri, utilizzi quel determinato profumo, avrai successo nella vita. E il punto non è quello, perché mica è il profumo il fatto che tu abbia successo, è il fatto che prima di mettere il profumo dovresti anche lavarti, no? Perché poi sali sui mezzi pubblici, utilizzi il profumo, ma utilizzi in qualche modo una sorta di olezzo che poi si mescola a tutto il resto. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Andiamo con la musica qui a Shadows Light.

0: loro, Comuni Immortali, qui a Shadows Light, mentre siamo nella quarta parte del programma, siamo quasi a quella che è la fine, la chiusura del programma per questa settimana. Ci ritroveremo ovviamente come sempre alla prossima settimana, ma ancora abbiamo da discutere, da parlare di quello che è diciamo i trucchi psicologici, a volte anche di cui si serve la pubblicità per convincerci all'acquisto. E la cosa qual è? Il consiglio di Shadows Light, un consiglio ve lo dobbiamo anche dare, no? Perché mica allora stiamo qui a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. E allora il consiglio è quello di separare bene il cuore dal portafogli, perché a volte noi ci lasciamo andare a quelli che sono gli acquisti di impulso, e questa cosa magari ci fa acquistare anche prodotti inutili, prodotti che davvero non ci servono. Allora bisogna avere, come dire, una mentalità un po' più razionale quando si va a fare acquisti, e saper discernere e anche saper cercare di capire se nella pubblicità che ci fanno ci sono, intervengono questi effetti. E quindi, se li conosciamo, gli effetti che ci vogliono prendere in giro, e quindi le scorciatoie anche della nostra mente, se le conosciamo sappiamo anche come evitare che queste ci facciano in qualche modo del male. Per cui attenzione, perché insomma è dietro l'angolo la fregatura, funziona così. Ci sono tanti trucchi, per esempio anche nelle pubblicità che vediamo in TV, che a volte i prodotti poi non sono proprio così come noi li vediamo, no? In TV vediamo una cosa perché la pubblicità ci fa vedere una cosa, e poi magari ci aspettiamo di riviverla quando compriamo il prodotto a casa, soprattutto per quanto riguarda prodotti da mangiare, e quella cosa non succede, non avviene. E perché? Perché insomma è diverso, mica viviamo dentro la pubblicità. Selena Brancale, Levante Delia.
1: Metropolitana.
0: Sì, al mio paese.
1: Torno a casa.

Yeah, al mio paese, Levante Delia e ovviamente Serena Brancale in questo brano che ci conduce così a quello che poi sarà l'ultimo brano programmato in questa scaletta di Shadows Light. E allora, prima dell'ultimo brano, ovviamente vi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light, che è lo show radiofonico che non finisce mai. E ora, come duopo ormai da qualche tempo, lo Shadows Light, così come è iniziata la quarta parte con il reggae, la concludiamo così in maniera tranquilla, perché ci piace chiuderla storta qui a Shadows Light. Ed oggi, insomma, parliamo di un autore che in qualche modo è il principe del rocksteady. E il rocksteady praticamente è un genere musicale che è una variante dello ska e si distingue principalmente dallo ska per il suo ritmo più lento e per le influenze soul. E allora Alton Ellis, che è stato un autore, un cantautore giamaicano molto molto famoso, è uno dei maggiori ispiratori di questo genere, il rocksteady. Tra l'altro è un termine che è tratto anche da uno dei suoi brani, che si intitola appunto The Rocksteady. Ma quello che invece ci ascoltiamo oggi è un brano che si intitola Soul Groover ed è veramente molto molto bello. È anche molto bello scoprire, come dire, queste influenze musicali diverse qui a Shadows Light e cercarci anche di fare una piccola piccolissima cultura su quella che è la musica reggae, che tanto ha dato al mondo della musica mondiale, anche grazie ad autori come Bob Marley. Ma adesso è la volta di Alton Ellis con Soul Groover. Ci troviamo la prossima settimana. Ciao, stesso posto, stessa ora. Shadows Light. Ciao.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Allora, io canto sempre su questa canzone. No, ma allora, sono anni, no? Che ascoltiamo questa canzone, che ascolto questa canzone, che è del 1972, immaginatevi voi, insomma, cosa sono, più di 50 anni fa, se non vado errato, quasi 55 anni fa. Cosa succede? Succede che ogni qualvolta che la metto, ogni qualvolta che l'ascolto, soprattutto in cuffia, perché in cuffia rende di più. Allora, gli America, che ho visto qualche volta in Italia in concerto, l'ultima volta in quel di Fiesole, a Firenze, Fiesole, una nota località di Firenze, su in collina, dentro a un anfiteatro romano, bellissimo, stupendo, meraviglioso. Ecco, lì bello, perché crea l'atmosfera, però non, praticamente non riusciva a cantarlo, mentre in cuffia, non lo so, forse si sente ancora meglio, forse ti senti tutta quanta la timbrica, eccetera eccetera. Ben arrivati, mondo infame. No, mondo infame, infatti, quel casino che c'è, mamma, ma che vogliono fare? Max Bellè, microfoni, altra puntata. Io tutte le volte che, no, io dico sempre ai microfoni, perché ai microfoni ne ho uno solo, cioè, no, ne ho tre qua, ma ne ho uno solo, ai microfoni, perché è un gesto, è una frase che mi ricorda un caro amico scomparso, un caro amico radiofonico scomparso, un grande artista. Comunque, volevo dire un'altra cosa, nulla, ben arrivati in un'altra puntata di Dolce Alice Live. No, sai perché traccheggio, come si dice in toscano, traccheggio, nel senso, faccio finta di andare avanti e dire qualcosa, per il semplice motivo che quel disgraziato dalla parte opposta del vetro, ed è Brian Bellè, non è ancora pronto. Ecco, vabbè, t'ho visto, non è ancora pronto. Allora, ci sei? Oh, bravo, ti sei tagliato innanzitutto la barba, quei quattro peli che avevi, i capelli, che? Non ho capito, sei andato a fare il bidet, allora la devi smettere, sei un cretino, lo so, se no il DNA di chi l'hai preso, dal sottoscritto. Bene, in redazione tutto è spento come al solito, quest'ora magnano, e naturalmente dalla parte opposta del mondo, vicino alle cascate del Niagara, tra Francoforte, le cascate del Niagara e il Monte Bianco, c'è Chip e Chop. Eccoli qua. Ci siete?
1: Chip e Chop.
2: Allora, e ciao Choppy a tutti, salve. Allora, aspetta, le cascate del Niagara, sì, vicino, vicino a Francoforte.
0: Certo, per farti capire.
2: La cascata. Per lui forse tirando la catenella del cesso c'è la cascata d'acqua, gli sembra quella.
1: Iniziamo bene a pirleggiare.
0: Pirleggiare sembra
2: poi
0: bene.
2: Un'altra cosa volevo dire, ha detto a Brian che si è rasato la barba, quei quattro peli, si è tagliati i capelli,
1: no, vabbè,
2: tu invece tagliarti quella criniera che sembra Santo Canne dei paesi.
1: No, se, vabbè, ascolta, per leggere il primato ce l'ha lui, perché no? Vabbè, guarda, aspetta, ti lascio il microfono.
3: Allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
0: che cazzo?
3: Io, no. Max Bellè, sono un gran pirla.
1: Ecco, lo dici tu stesso, vedi?
0: Capisci? E poi io, allora, io faccio le prove lungo la settimana, no? Con Gianni si fa le cose, eccetera, eccetera, e lui registra tutto, lo stropupido. Volevo dire un'altra cosa, ma ho diversificato la cosa, ma l'avete capito benissimo, mi registra anche tutte, anche fuori onda, questo è il bello
2: anche le pernacchie anche quelle,
0: è vero, è vero, sì, tutto, sì. Tutto quanto, ma è bello che sia così. Allora, cominciamo. Brian, ci sei? Si va? Sei sicuro? Dai, allora, dai, metti qualcosa di bello, come
1: sarà
0: partenza.
1: Una grande puntata, anche con delle nuove rubrichine.
0: Oh, la rubrica dei pirla si chiameranno.

0: Ciu. E pensare che questa non l'avevamo mai usata, è vero Brian? È vero, giusto. Questo è un brano meraviglioso del 1981 ed è Charles Will, I Believe. No, non l'avevamo mai ascoltato, cioè non l'avevamo mai immesso, anche perché poi no, anche perché poi è un brano in vinile con recuperato proprio fisicamente qualche giorno fa e poi sistemato, ripulito, ricondizionato è venuto benissimo. Eh sì, perché era sporco, un po' rigatello, eccetera eccetera, Brian. Ciri. Invece di andare con le donne si mette a pulire i dischi. Vabbè, ci andrei poi. Ha detto in cuffia, ha detto prima pulisco i dischi, poi vado con le donne. Bravo! È giusto, ma che paura in onda, non è questo, sei un cretino, sei emozionato. Ma sì, è condotto da chi? Ripeti? Sì, vabbè, quanto sei stupido. Allora Patrizia e poi Gianni con me in trasmissione, questa puntata di Dolce Alice Live le sta succedendo di tutti i colori, ma perché no, perché si emoziona, no? Fa il grande, però
1: ragazzi.
0: Mi è piaciuta molto la frase, detto prima pulisco i dischi poi vado con le donne. Bravo,
2: ecco, non fa come te.
0: Ecco, io faccio l'inverso, vado con le donne e non pulisco i dischi. Anche questa è la cacciata che vabbè, che dal 79 che non rivede una donna nuda.
2: Dal 79?
0: Nuda. Dal 79 che non rivede una
2: donna. Della preistoria, allora.
0: Certo, ormai mi dispiace, ma ho perso l'abitudine. Allora,
2: vabbè, ti puoi iscrivere su OnlyFans, là,
1: gli
2: sai
1: è cascato,
2: quanto...
1: gli è cascato mezzo baffo pure, vedi?
0: Allora, in questa puntata di Dolce Alice Live non avremo nessuna interruzione. Di solito c'era un amico insieme alla Sassa che arrivava a fare due chiacchiere, in questa trasmissione no, sarà soltanto esclusivamente musica. Naturalmente rimangono il Vintage Italy e anche il Loris Marchi con la sua rubrichina di 5 minuti.
1: Saranno delle novità sicuramente.
0: Sì, ci saranno delle novità, ci saranno delle cose molto molto belle più avanti, anche perché poi ragazzi, se non vado errato, che succede? Ah, ok. più avanti che noi tra la bellezza di quattro puntate ci fermiamo per il tour estivo, dobbiamo fermarci per riprendere poi a settembre, vediamo come, quando, però non vi lasciamo da soli, cioè nel senso dove non saremo noi,
1: sarà il meglio di
0: sceglieremo le trasmissioni quelle.
2: Intanto è passato già un anno, mamma mia.
0: Hai capito.
2: Il tempo passa e tanto tempo
0: se ne va, più bambina.
2: No, si invecchia.
0: Si invecchia, è vero, più invecchia. E là. Charlie Dor. Wanting the Wonder, volume 4 per questo brano.

0: dov'è che andate ad ascoltare questi brani? Ma dove li ascoltate, ragazzi? Fate una cosa, girottolate tutta Italia, e mettete tutte le sintonie possibili e immaginabili, ma sì, qualsiasi emittente radiofonica, quando incappate in un brano del genere è Dolce Alice Live, non c'è remissioni, perché noi siamo i numeri uno solo.
1: Allora, ma questa è anche l'impronta di Dolce Alice Live, si riconosce già anche dalla musica.
0: Ecco, a proposito di questo,
2: ma noi siamo come i fruttivendoli di Marca, la buona frutta la trovi dal fruttivendolo di Marca.
0: Capito? Allora, a proposito di questa cosa lì, che sembra una stupidaggine, no? Perché ora io ho fatto la battuta, siamo i numeri uno, bla bla bla bla bla. No, dovete pensare che non è che ho fatto questa prova, veramente ero in Trentino, non sto scherzando, ero in Trentino.
1: Perché ha detto diciamolo.
0: Allora, ero in Trentino 4 o 5 anni fa, voi non eravate ancora all'interno di Dolce Alice Live, c'erano altri personaggi, ed ero in Trentino in ferie, ok? 2 o 3 giorni di riposo. Ti ricordi, Brian? Ok, ti sei ubriacato, vabbè, quella è una storia che poi vivi, che non sa neanche sua madre se mi querela. Allora, e naturalmente sei in macchina, no? E cosa fai in macchina? Sei un radiofonico, schiacci il pulsantino, no? Girottoli per sentire, eccetera. E c'era un brano, ho detto bello questo pezzo, e Brian proprio lui disse: babbo, guarda che questa l'hai messo una settimana fa in Dolce Alice Live. Oh ragazzi, è vero.
2: Era Dolce Alice Live.
0: E con degli amici che saluto, Radio Primiero, nella valle di Primiero, su in Trentino, che li saluto perché tanto non lo faccio mai, ma loro sono precisi, puntuali. Sono una delle prime FM che sono entrate in Dolce Alice Live, ed era Radio Primiero. No, immaginatevi voi, no? È bello perché poi tu sei che cosa? In macchina, girottoli, fai brighi, no? Scherzi, andiamo al ristorante là, schiacci il pulsante e ti senti
2: e ti ascolti,
0: è un'emozione. poi pensi, cavolo, ma sono a 800 km da casa, capisci? Sono qua su, ed è bello. Patrizia, naturalmente, visto che è considerato che non abbia, che c'è? Sono le vampate della menopausa,
1: sì,
0: non ti preoccupare.
1: Le caldane.
2: La caldaia la possiamo accendere perché fa freddo.
0: Guarda forse dietro c'è scritto Indesit oppure Argo, quelle caldaie di quel genere. No, dietro la testa della Patrizia. Mamma mia, guarda, ha girato il foglio. Quel foglio lì davanti è per dare il WhatsApp, se non vado errato.
1: No, è per mandarti a quel paese.
0: C'è scritto Max Vaffa.
1: No, c'è scritto l'indirizzo email, il tuo, quello privato, www.cuneo.maxbellè.com.
0: Salutiamo tutta la provincia di Cuneo con 2 emittenti radiofoniche a proposito che trasmettono Dolce Alice Live.
1: Vai. Sì, comunque volevo dare il WhatsApp. Ma hai ricevuto messaggi, me ne ricevi, non li leggi mai?
2: Certo che sì.
0: Certo, ma
2: l'hai ascoltato la settimana scorsa,
1: tanto io non devo ascoltare di più perché so che arrivano tanti messaggi.
0: È vero, questo è vero, ma siccome che su 10, 9 sono insulti, allora non li scrivono, si adattano alla trasmissione, disgraziati.
1: Allora prendete carta e penna e segnate, se non lo sapeste già, 348 349 1141.
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
3: Vai, dai, vabbè.
0: Ma ci posso fare io queste cose qui? Vale.

0: Senta, ma chi è che parla, Brian? Ah, è sul disco? Lo so, lo so. Avevano tante no, in quegli anni, negli anni 80, fine 70, primo 80, c'era anche le presentazioni, voci dei brani, saluti, eccetera, eccetera. Ma è bello che sia così. Anche questo era un 1981. Sherry Lynn ha fatto delle cose meravigliose, Patrizia. Il Pir, dov'è il Pirla di seconda mano?
1: Sono qui.
0: Ma è al bar davanti casa a prendere il caffè, no? Allora si porta dietro.
2: Sì, no, abbiamo il bar, sì.
0: Si porta dietro le cose. Hai una notizuola, Patti, oppure?
2: Sì, ce l'ho.
0: Vai.
2: Guarda, questa è dell'incredibile. Normalmente si dice che una perde il treno perché il treno arriva in ritardo, mm-hmm. Però quella notizia che sto appena dando è che il treno parte in anticipo di 50 minuti, così arriva puntuale.
0: Cioè, e perché questa cosa?
2: Perché siccome capita spesso che i treni durante le fermate partono in ritardo, mm-hmm. c'è stato un treno successo in Italia, in Liguria.
1: Così facendo hanno lasciato il 50% dei passeggeri strada.
2: Sì, precisamente. No. Hanno anticipato la partenza per evitare il ritardo.
0: Anche il 90%, perché se io so che il treno parte alle 9.
1: Bravo, esatto.
2: Ti stavo dicendo, infatti, un treno è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario.
1: Vuoto, però.
2: All'orario previsto per non accumulare ritardo sulla tabella di marcia. Sì. Però ha lasciato tutti i passeggeri che erano arrivati puntuali,
0: certo,
2: in stazione a terra.
0: Per forza.
2: E quindi il treno è arrivato in orario perfetto.
0: Sì.
2: Però vuoto.
0: È un cretino. Sono dei cretini. Quando fanno quelle cose non si può dire altro. Si può dire altro che sono dei cretini. Allora, volevo innanzitutto, già che siamo qua, a salutare una. No, non posso farla ancora. No, posso farla ancora perché non c'è l'ufficialità. Poi ci sarà anche l'ufficialità di questa cosa, anche perché poi noi continuiamo a introdurre emittenti radiofoniche una dietro l'altra. Allora, vabbè, poi diremo, magari settimana prossima aggiungeremo anche questa emittente radiofonica che è della Puglia. Guarda caso della Puglia. Chi è che abita in Puglia? Basta, abbiamo battuta così. Patrizia vorrebbe dirlo, ma non lo può dire. Lo dici? Non lo dici. Non sa chi abita in Puglia.
2: Sì, io lo so che abita in Puglia.
0: Chi abita?
1: Non tu, Patrizia.
2: Ma che sta chiedendo? Ci sono tante Patrizie.
0: Lo so, dillo a me. dillo che ci
2: sono. Poi in Puglia ci abita in Puglia Serena Brancale.
0: Sì.
2: Poi ci abita Emma, poi ci abita Alessandra Amoroso.
0: Saluto Massard,
2: Albano
0: che è Albano più piccolo
2: che,
0: e biondo.
2: Sì, così.
0: Brian, per favore, togli i microfoni da quei due, perché non sanno più che minchia dire. Mamma mia.
2: Abbiamo imparato da te.
1: No, questa è la rubrica che hai annunciato tu poc'anzi.
0: Sì, infatti. Allora, ho fatto bloccare

0: Il brano da Brian. E come si dice in inglese, Patrizia, ti amo?
1: I love you.
2: No, I love you. Ili.
0: Come?
2: Ili.
0: I love
1: I love
2: No,
1: you.
2: però c'è l'abbreviativo che si dice
0: Sì,
2: ili.
0: l'abbreviativo di stampa. Allora, Climax Blue. I love
2: Niente, ti devi aggiornare.
0: È vero, è vero, è vero.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: che bello, perché poi bisogna, no, quando in inglese, no, ma chi se ne frega, si dice in italiano ti amo, è vero Patrizia, senti che è più bello, I love, questa è usare sempre un'altra lingua per di dire cose che abbiamo dentro di noi, no? Non soltanto I love you, ma anche, anche in il classico vaffa, che è bellissimo, riempie la bocca, what, ma vaffa,
1: what the fuck.
0: Dobbiamo...
1: In inglese è what the fuck,
0: sì.
1: Ma comunque ti amo, se sentito. Se sentito e detto dal cuore è bello in tutte le lingue,
0: sì.
1: anche in spagnolo è bello, te quiero,
0: te quiero. Ma poi io credo che quella frase lì, quando è sentita, giustamente hai detto te, qualsiasi lingua è giusta, non si riesce a capire, potresti dirlo anche in, che ne so, in Thailand,
1: in giapponese non lo so, in giapponese
0: giapponese sarà Max.
2: Chi è? Dici un caffè?
0: Mamma mia, che perché negli... Allora, fai una cosa, Patrizia, ti do un consiglio, no? Cioè, perché non si danno consigli, ma un suggerimento. Togligli tutte che le cosa? Password delle carte di credito, le carte e tutto il resto, perché sennò ti riduce in poltiglia fisicamente e anche il conto in banca. Ma vabbè.
1: No, allora,
2: ma che dici? No. Vedi, faccio pure il barman.
1: Ma lui, non so se lui ci vede, io lui non lo vedo, di essere bloccata la camera.
2: Un'altra volta, Max è
0: un'altra
2: andato.
0: Volta, sì, un'altra sì, volta. Sì, sì. Ma quella si blocca da sola, io non faccio nulla. Vabbè.
2: Adesso
1: è luce fu.
0: Ma è luce, certo. E sono arrivato
2: vedi,
0: io.
2: Max, un buon caffè con i cuori pure, vedi.
0: Ecco, mettitela il allora, mettitela
1: come
0: il cuore.
1: Come diceva il grande come diceva il grande Nino Manfredi, più lo mandi giù, più ti tira su.
0: Era un'altra cosa comunque.
1: Il caffè.
0: Ah, ecco, comunque, detto questo, cari miei, abbiamo scoperto che più lo butti giù e più garba Patrizia. Allora, con Funk Shine a Song for You. Patrizia, non ce la farai mai. Guarda che te un anno fa eri un niente. Ti ho trasformato.
1: No, un anno fa no. Due anni fa
0: ti ho trasformato in un mostro radiofonico. Nel senso buono, chiaramente. Continuiamo.

0: Allora,
1: cominciare. Allora, Max, senti.
2: Cominciare così, guarda, veramente.
1: Mi senti, Max? Siccome poco fa si parlava del ti amo. Quella del quel paese, anche in inglese, what the fuck. Siccome io ti ho detto, chissà come si dice ti amo in giapponese. E sono andata a cercarlo.
2: No,
1: ti amo in giapponese si pronuncia Aishireturu.
2: Aishireturu?
1: Sì.
2: Sti giapponesi.
1: Però si può dire anche, se tu vuoi dire a una persona mi piaci molto, ti amo molto, puoi dire semplicemente Daisuki desu.
2: Ecco, questa è più porno. Questa è più porno,
1: è
2: questa.
1: Ma veramente,
3: le trovo tutte lei, che te devo dire?
1: Ma veramente, guarda, non è una cosa che mi sto inventando io, eh?
2: No, ma Daisuki è già tanta roba. Va bene.
3: Basta pensare come si dice anguria in giapponese, hai detto tutto.
1: Sì, non me lo ricordo.
3: Suika,
1: vero? Suika, ah, melone, sì, Suika.
2: È bellissimo.
1: Una volta ci
2: Suika è bellissimo.
1: Sì, veramente, Fiorello una volta lo disse, c'è un in Sicilia, a Taormina precisamente, c'è una gelateria che è la gelateria dei VIP.
2: Sì.
1: Vanno da tutti i VIP internazionali e nazionali, cantanti, attori,
2: sì,
1: tutto e di più.
3: E Fiorello, anguria.
1: Fiorello è come si dice di casa, là in quella gelateria. Una volta fu questo il padrone di questa gelateria, era ospite nella trasmissione di Fiorello,
2: sì,
1: e lui gli diceva che ha tanti turisti giapponesi, e lui dice ha fatto i gusti in diverse lingue,
3: dei gelati
1: nelle diverse lingue, in modo che i turisti quando
3: gusto di melone si dice suika. E Fiorella ha detto non vedo l'ora di andare in Giappone per
1: dire suika.
2: Certamente. Che c'è, Brian? Qual è il problema? Che problema c'è?
4: Babbo, il mixer nuovo non funziona.
2: Che cosa? No,
1: c'è cascata la birra di sopra.
2: No.
3: Perché lui ci mangia la pizza sopra.
2: No, spero che sia Brian, spero che sia un ecco una battuta.
1: Le coronarie ti sono saltate.
2: No, perché poi costano un sacco,
3: Brian,
2: di soldi.
3: Papà, lo devo ancora pagare quel mix.
2: È detto giù.
1: Comunque tu poco fa hai detto che un anno o due anni fa non ero niente io. E tu mi hai trasformato in un mostro.
3: Un mostro sacro. Allora,
1: sì, però devo dire che hai visto il potenziale, perché altrimenti non. Lo so. Però comunque avevi intravisto il potenziale.
3: Max ha fatto due conti, ha detto appena do il via, questa non mi molla più il microfono.
2: È vero. Brian, ma sei sicuro? È una battuta? Ah, ecco. Grazie.

0: Queens, Super Ace, è una band meravigliosa, una delle tante nate negli anni 70, hanno fatto, se non ricordo male, 3 o 4 album, ma veramente eccezionali, mamma mia.
1: La creme della creme di quei tempi, sì.
0: Certo. Allora, Patti, senti, ti vuoi preparare per una notizuola oppure ce l'hai già pronta?
2: Ce l'ho già pronta.
0: Bene, allora vamos.
2: Vamos, allora, questa storia dall'incredibile è successo sempre in Italia, a Carsoli, oppure Carsoli, non so come si pronuncia,
0: Casoli,
2: scusatemi.
0: Casoli.
2: Carsoli.
0: Carsoli.
2: Sì.
0: O Carsoli.
2: Allora, non lo so.
0: Dai.
2: In quel posto, va bene. Allora, un ragazzo, in occasione del compleanno della sua ragazza, compra un biglietto del Gratta e Vinci di 5 euro e glielo regala.
0: Ecco.
2: Oh. Vinto 500 milioni.
0: Milioni?
2: 500 mila euro. La signora in questione
0: l'ha mandata a fare il culo.
2: Sì.
0: È normale.
2: Ma
0: è
2: senza normale. Dire niente, certo. Senza dire niente.
0: Che deve dire?
2: Si è intascato i soldi e si è fatto perdere le sue tracce.
0: Certamente. Lui come un pirla.
1: Se li va a pappare con un altro.
2: Il fatto dice, ma ora che c'entra questo, che c'è di strano? Il fatto strano è che lui l'ha denunciato perché dice, no, i soldi sono i miei.
0: No,
1: tu gliel'hai regalato.
2: Sono andata a finire in tribunale. Sono andata a finire in tribunale perché.
0: È perso perché il giudice ha detto: è un regalo.
2: Appunto.
0: Sta soltanto magari a lei se vuole fargli un regalino, però insomma, anche no.
2: Comunque lei è una macchiavellica, non so.
0: No, lei è una grandissima zoccola, che è una diversa cosa.
2: Diciamolo
0: come sono. Dai, ti amo, amore, e poi. Poi arriva
2: gliel'aveva detto in giapponese,
0: sì.
1: Sicuramente
0: Sushiku. Let me

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: beh, avevano l'abitudine, capito? I Depeche Mode facevano i brani anche loro, si adattavano probabilmente agli anni 80 e facevano sempre brani da 6 o 7 minuti, un po' di elettronica, tante, anche questa famosa, devo essere sincero, chi è che lo conosce, che lo conosceva questo eccentrico per gli anni 80, ma bellissimo, bellissimo brano. Allora, Patrizia ha preso il caffè, sistemato tutto, è fatto tutto?
1: Sì, sì, okay. Ho preso il mio bel espresso.
0: Bene, bene, bene, sono contento. Il bidet è fatto, sì, tranquilla.
1: Stamattina, sì,
0: stamattina. Una volta al giorno.
1: Fatto.
0: Una volta al giorno.
1: Ancora mica sono andata a letto.
0: Ma perché? Letto, che ci va?
1: Faccio
0: che...
1: la doccia.
0: Oh, ecco. Ah, fai la doccia, ok, ok. Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Tu? E invece Max ha i tarzanelli proprio.
0: No, io ho l'idrante. Stai l'idrante per lavare.
2: Che toglievi i tarzanelli attaccati
0: sì,
2: là.
0: Sì, tolgo tutto, tolgo tutto. Quando sei lì si fa una bella e buona pulizia. Allora, no, non è ancora. Pensavo, Brian, ma è momento il vintage? No, non ancora. Ah, ok, vai. Non t'arrabbiare, mamma mia, come sei diventato suscettibile. Ma allora, dopo questo brano. No, ma che sei andato a prendere? Ma pazzo sei! No, hai fatto benissimo, guarda. Sei meraviglioso. E portate che quel mixer lì funzioni. Allora, t'hanno molto il vintage italiano.

0: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Vintage, sono andato, siamo andati a pescare gli ebrai, lo devo dire com'è, in televisione l'altra notte hanno fatto vedere in un canale privato un concerto degli Stadio e chiaramente è uscita questa canzone e io ho detto va dai, bellissima, mettiamola in Dolce Alice Live col Vintage Italy. Patti LaBelle, ti è piaciuto questo brano?
1: Sì, molto bello, molto.
0: Allora, per la prossima trasmissione ora vediamo, lo scegli tu, perché non è che posso continuare sempre a scegliere e fare tutto io.
1: Ma io guarda che ho una lista, mando.
0: Certo,
1: ci sono problemi.
0: Certo che la mandiamo, è bello anche perché
2: più collaborazione.
0: No, bello, vabbè, no, ma poi si va a gusti, no, magari. Però insomma, intanto il Vintage Italy prende tutto quello che è musica italiana da 30 anni da 30 anni in su. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo naturalmente No, Loris, non è ancora ora, eh. Di solito arrivi sempre a orari precisi, ora è arrivato 10 minuti prima, penso ad andare in onda subito. Ma scordatelo veramente, guarda. Ma no, ora stai lì, anzi vai a fare il caffè che non fai una minchia, e allora fallo. Ok, ecco, fai una cosa. Giralo con

0: un Donald Byrd un po' strano, ma anche no, anche no, anche no. Abituato io al sottoscritto a sentire tutte le parti strumental di Donald Byrd, sentire anche qualcosa di vocale mi è un attimo sorpresa, ma perché poi erano, non ti dico l'inizio, ma erano tutte prove che facevano. Allora, cara Patrizia, mi hanno detto che ti hanno inviato qualcosa, se non vado errato, no, mi hanno detto male.
1: Sì, se vuoi sì. Qualche canzone, anche ce l'ho anche io qua a disposizione, qualcosa, un duo fantastico.
0: Che canzoni hai, scusa?
1: È un pezzo di Bruno Mars e Michael Bublé che è fantastico.
0: Ah, beh. No, ma
1: se
0: è troppo...
1: vuoi lo mandiamo.
0: È troppo giovane. È troppo giovane per Dolce Alice Live.
2: Bruno Mars è troppo giovane.
0: Cos'è? Che hanno
1: qualcosa di carino, fantastico.
0: Sì. Se mai lo mandiamo. Allora,
2: ti do la notizia. Allora.
0: Ecco, lì volevo.
2: Inizio con la notizia facendoti una domanda. Tu quando compri un libro,
0: sì.
2: Sei curioso di sapere come va a finire, oppure lo leggi
0: come va a finire dopo
2: la fine? Cioè, ci sono persone che vogliono sapere il contenuto già del libro, alcune persone vogliono scoprire la trama del libro leggendolo pagina dopo pagina, così anche con i film, ad esempio quando c'è un film in uscita, dire no, non voglio sapere, non me lo raccontare. Ti faccio questa domanda.
0: Ecco, fammela sta domanda però, Patrizia.
2: Ti ho chiesto, tu quando compri un libro, quando leggi, se leggere Max?
1: Credo di sì, poi non lo so.
0: No, ho imparato su un paio d'anni fa, vai.
2: Tu vuoi sapere subito la fine,
0: no,
2: la trama?
0: Ma no!
1: Dov'è
0: il gusto?
1: Appunto.
0: Leggiamo le ultime tre pagine, finisce, però non sai come è partito, è una cosa un po' così.
2: Allora, ti ho fatto questa domanda perché in Giappone c'è stato un certo Wataru, aspetta un attimo che devo andare a cercare il nome perché è molto difficile, Wataru Takeuchi, 39enne, che è stato condannato a 18 mesi e deve pagare anche una penale di 5.000 rotti euro perché lui
1: ha divulgato la trama del film, non mi dite.
2: No, lui spoilerava film che dovevano uscire, serie TV.
1: Come faceva lui a sapere?
0: È lì che volevo dire, com'è che fa a sapere il finale di un film che deve ancora uscire in sala?
1: Allora, lavorava dietro le quinte.
0: No, sai perché l'hanno condannato? Sicuramente perché andava al mercato nero, perché lo sai, no? Che poi dopo è il mercato nero dei film.
1: E non si fa sta roba, il copyright, ragazzi,
0: così. Esatto.
2: Precisamente per il copyright, infatti il Tribunale di Tokyo lo ha condannato per questo. Lui era amministratore di un sito specializzato appunto in anticipazione.
0: Capite?
2: Il lato
0: oscuro
2: allora,
0: della
2: lui che faceva? C'era ad esempio un film che doveva uscire
1: e lui già spulciava tutto fuori.
2: Che doveva uscire il film che doveva uscire ad esempio ancora fra un anno, già lui diceva
1: le scene del film e non si fa,
0: perché andava sul lato oscuro di internet, no? Sapete che c'è
2: il
0: dark side,
2: il mercato nero. Sì,
1: precisamente. E allora che si fa? Si va di Bruno Mars e poi Loris Markin, no? Non so, dimmi tu.
0: No, fai tu, no. Io non ho nessun problema. Se vuoi
1: mandiamo allora, mando.
0: Vai.

Moving on Hard Direction dei People's Choice nasce nel 1976 come brano funky disco incluso nell'album We Got The Rhythm, firmato Philadelphia International Records, composta da Donald Ford, Leon Huff e Donald Johnson. La canzone è stata prodotta dai leggendari Gamble's Huff, raggiungendo il numero uno nella classifica disco statunitense. Il brano fa parte del repertorio della band creata da Frank Bronson nel 1971, famosa per il sound funk disco di Philadelphia. People's Choice sono stati un gruppo musicale funk e disco statunitense. Attivo negli anni 70 e originario di Philadelphia, fondata nel 71 da Frank Bronson e David Thompson, la band è nota per il successo Do It Anyway, You Wanna. Il singolo era del 1975, fece parte della Philly Sound. Oggi noi però ci ascoltiamo questo classico ballatissimo in discoteca negli anni 70, dal titolo Moving in All Direction, la firma è People's Choice.

0: Moving it High Direction, People's Choice. Il genere funky disco soul. L'origine è Philadelphia, Pennsylvania. People's Choice, perché la radio è il teatro della mente.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 3098.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music. Best music.

0: grazie Loris, cioè fuori Fede, dai, fuori dalle balle, vai.
1: Beh, devo fare i complimenti a Loris per questo scioglilingua radiofonico molto cioè, professionale,
0: ma, no, ma neanche lui ha capito quel che ha detto, ma che glielo scrivono come si dice, capisci?
2: Ah,
0: come,
2: lui ripete a pappagallo,
0: ripete a pappagallo, vabbè.
1: Comunque anche il brano bello dell'Earth Wind and Fire,
0: insomma,
1: la band di Phil Bailey,
0: bravo. Allora, pensa che gli Earth Wind and Fire sono in Italia anche quest'anno, ormai ci hanno messo le tende qua in Italia, tutti gli anni arrivano, ma è giusto che sia così perché lo sono bravissimi e noi andiamo naturalmente a vederli, perché insomma vederli suonare dal vivo e cantare dal vivo sono sempre uno spettacolo meraviglioso. Allora, notizole non ne abbiamo, anche perché
2: sì,
0: non
2: sì,
0: ne...
2: ce ne ho una piccola, lampo questa,
0: lo so lampo no. Ah, ho capito, la lampo
2: è piccolina, è corta, però fa
0: come te, dai.
2: Sì, una sposa e un parroco sono stati beccati a fare l'amore.
0: Come? Aspetta, non
2: una
0: puoi.
2: Sposa,
0: ma
2: sposa.
0: No, ma non puoi partire così con una notizia del genere così. Una
2: sì, però,
0: dai.
2: Ecco, allora, durante il matrimonio, prima di celebrare il matrimonio,
0: sì,
2: la sposa ha fatto le prove.
0: Ha fatto le prove col prete.
2: Prima di celebrare il matrimonio, la sposa è stata beccata col parroco a fare
1: certe cosette,
2: l'amore.
1: E
2: le, figurate che le grida si sentivano fino a, dentro la chiesa.
0: Capirà, il prete non lo può fare, quella volta che l'ha fatto l'ha distrutta. Dai.
2: Ci sono state male lingue che hanno detto che era una pecorella smarrita.
0: Ma smettila!
1: Troppo forte.
0: In effetti, le pecore smarrite, eccetera, ci sta.
1: E lui l'ha raccolta.
0: E lui ha raccolto la pecorella. Allora, detto che la pecora anche questa.
2: No, male lingue dicevano.
0: Sì, lo so io dov'era la lingua.

0: 8 ragazzi di colore, Philadelphia Sound, chiaramente insomma, soltanto loro riescono a fare questi brani qua. 1900, Brian, per favore. 81, anche questi, che hai fatto? Tutto 81 in questa puntata.
1: Gli anni 80 la fanno da padrone, è vero.
0: È vero, è vero, è vero. Allora, allora volevo anzi, facciamo, voglio fare un regalo, voglio fare un regalo a una, a un artista, perché poi collabora con Dolce Alice Live, collabora con il sottoscritto naturalmente, con l'etichetta di Dolce Alice Live Musicali, ed è una signora molto bella che a me piace molto, so che in questo momento l'ascoltano, poi me ne dirà di tutti i colori, ed è Elena Presti, che ha fatto l'ultimo brano, siccome che non è in italiano ma è in latinoamericano, sì, io volevo ascoltarlo, lo voglio far ascoltare anche a voi, anche perché poi saremo insieme, io la do la notizia, non dovevo dirla ma la dico, chi se ne frega, saremo insieme in televisione, lei fa altre cose, lei presenta,
1: l'abbiamo anche intervistata Elena Presti,
0: sì, è vero, è vero. Allora lei intervisterà, lei fa la conduttrice televisiva, anche io sarò ospite della sua trasmissione in tre, sì, ok, perché Canale Italia, Boom Channel, Italia 7, insomma tre canali nazionali dove sarò presente io, così almeno poi porterò naturalmente la voce di Dolce Alice Live, porterò naturalmente la presenza di questo nostro grandissimo, grandissima trasmissione. Brian, c'è, ce l'abbiamo? E allora mandala, dai, sentiamo, io non ho ancora sentito nulla, devo essere sincero, non l'ho ancora sentito, la sentiamo insieme.

0: Mi Manuel Benitez, detto il cordobés. È venuta così,
1: che poi brava, Elena.
0: Ma la chitarra è ancora meglio, mamma mia, quanto è bravo sto chitarrista, anche perché poi se ho errato c'è di mezzo anche Gianni Galdi, che lui è un grande tastierista. Bene, la salutiamo, la ringraziamo. Un altro brano che sicuramente quest'estate si farà sentire radiofonicamente, e poi naturalmente, come ho detto prima, saremo in televisione, sarà un gran bel giorno di registrazioni, dalla mattina alla sera, dalle 10 alle 18. Immaginatevi voi 8 ore di avanti. Chuck si gira, box, no,
1: in mezzo
0: così
1: ai cavi, telecamere, no, di tutto e di più,
0: fari contro fari, già un anno fa con quei fari che sudi anche soltanto a vederli spenti, però insomma giustamente
1: è il nostro mondo, che vuoi?
0: Sì. Max, così no, per favore, perché poi dopo se ti giri, no, girati di no, ecco, tutte cose così, no?
1: Non ti portare le in-ear, perché guarda che dall'altra parte bombarda di parole. La gente non sente, ma tu sì.
0: Il problema sai cos'è? Il problema è che sei in uno studio televisivo. Noi non siamo abituati a essere in uno studio televisivo. Noi siamo abituati a stare in uno studio radiofonico. La televisione è tutt'altra cosa.
1: Tutt'altra storia.
0: Tutto il pubblico, eccetera. Però insomma, alla fin fine poi chiaramente sappiamo fare il nostro mestiere e sarà fatta una cosa molto bella. Non sarò solo. Ci sarà anche Alice Ray, ci sarà anche Mocca, ci sarà Emanuela Ferrando, ci
1: tutta
0: sarà
1: tutta la squadra,
0: DJ M, tutti quanti saremo in televisione. Musica.

0: 40 di brano, anche questo 1981, strano perché insomma quegli anni i brani erano da 4 minuti e mezzo in su. Comunque, detto questo, abbiamo finito, è finita l'altra puntata di Dolce Alice Live. Mamma mia, che bello, no che bello che sia passata così velocemente, che sia stato un 2 ore di puro e grande divertimento, perlomeno per noi, ma sicuramente anche per
1: anche
0: voi,
1: anche per loro sicuramente.
0: Ma certo, anche perché poi ci richiedono, domandano, fanno, brigano. Comunque,
1: multigettonata la trasmissione.
2: Sì, diciamo che regaliamo 2 ore di spensieratezza.
0: È vero, come faceva.
1: Piace, sì. La gente piace perché viene diffusa anche svariate volte in una settimana.
0: È vero. Da parte della stessa emittente, minimo sono 2. Allora, poi diventano anche 4. No? Oggi ne sappiamo qualcosa, quelle mail che è arrivata oggi. Allora, detto questo, io devo ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica ed è il Brian House. Bravo Brian.
1: Aggiusta il mixer, se no
0: la testata.
2: Non rompere il mix, no, Brian, la pizza mangiala prima o dopo?
0: Brava, anzi dopo, che prima poi magari viene sete, usa la Coca-Cola, vale il mix. No. Allora, che perché poi le rate arrivano, cioè non è che anche se si brucia arriva
1: ed è pure costoso,
0: molto costoso.
2: Non ti paga papà
0: assolutamente no. Un ringraziamento va a Loris Marchi, un ringraziamento va a Alessandra Sassa, un ringraziamento a Gianni e Patrizia.
1: Grazie a tutti.
2: Vi abbraccio tutti.
0: Bene, allora un bacio a tutti quanti voi anche da parte del sottoscritto, mi raccomando, fate i bravi. Mi raccomando, state con noi, perché più
1: fate come il prete.
0: Mentre ci ascoltate, alzate la gonnella e via. Allora, se ha la gonnella, se è già pronta e nuda, non serve alzare niente. Anzi, serve alzare qualche altra cosa.
1: Questa era per chiudere in bellezza
0: le nostre stupidaggini serali. Ciao a

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Play Music Like.
1: Benvenuti amici a Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Qui le emozioni prendono voce, le hit incontrano le sorprese e ogni brano diventa una storia da vivere fino all'ultima nota. Nuovi suoni, passando dalle classifiche Airplay, preparatevi a un viaggio musicale fuori dagli schemi. Abbassate le luci, alzate il volume, è il momento di Play Music Like.

Tra luci soffuse, ombre e battiti che si rincorrono nel silenzio, arriva Be Claire con Say to Say, un brano intenso, malinconico e teatrale, dove amore, fragilità e solitudine si intrecciano come protagonisti di una scena senza fine. Dopo l'esperienza X Factor 2023, Be Claire torna con una canzone che trasforma il dolore in arte e dà voce agli invisibili. E allora lasciatevi trasportare. Say to say, Be Claire.

Le luci si abbassano, il silenzio prende spazio e resta soltanto una voce a raccontare ciò che spesso non abbiamo il coraggio di dire. Arriva Cabrugia con Discutibile, un brano intenso e viscerale che attraversa le ombre dell'amore tossico. Tra ferite nascoste, consapevolezza e rinascita, una canzone che brucia lentamente, trasformando la fragilità in forza e il dolore in verità. Finalista al premio Mia Martini 2025, Cabrugia porta in musica un racconto autentico, poetico e profondamente umano.

E siamo giunti al momento della classifica Air One Airplay. Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese, al primo posto di questa settimana.

C'è un momento nel silenzio della notte in cui i sogni sembrano chiamarci per nome e la musica diventa l'unico posto in cui sentirsi davvero liberi. Arriva Nika Vera con Vieni a prendermi, un brano intenso, delicato, che trasforma la felicità in una presenza da rincorrere, da desiderare, da vivere fino in fondo. Una canzone che parla di attese, fragilità e del bisogno profondo di lasciarsi salvare dalle emozioni. Tra realtà e immaginazione, la voce di Nika Vera ci accompagna in un viaggio dove la musica diventa rifugio, luce e rinascita.

0: Play Music Like.
1: E anche questa puntata di Play Music Like, la musica che non ti aspetti, si chiude qui. Grazie per aver condiviso con noi questo viaggio fatto di musica, emozioni e suoni capaci di sorprendere. Continuate a lasciarvi trasportare dalle canzoni che sanno parlare al cuore, anche quando arrivano all'improvviso. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata. Play Music Like, la musica che non ti aspetti. Un saluto a tutti voi, a presto e tanta tanta felicità!

0: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
3: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque. Ciao.
1: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico. Tra l'altro io sono abruzzese.
3: Ah sì.
1: Eh sì, e non disto anche molto.
3: Di dove?
1: Sono di Chieti, però non disto molto.
3: Chieti, sì.
1: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
3: Esatto, che mio padre.
1: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi anni.
3: Sì.
1: Infanzia.
3: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
1: sì.
3: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
1: Pensa a te.
3: All'epoca era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
1: Ah,
3: e quindi
1: okay.
3: Pensai, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro, che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
1: Certo.
3: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro certo. i francesi.
1: Poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
3: Ma c'era, credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
1: Sì.
3: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
1: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana?
3: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
1: sì.
3: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
1: okay.
3: Non avevo più il contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
1: Ok.
3: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
1: Fantastico.
3: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Ancora non era deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome vero, con Anima, con un disco di Bella Danza Anima, sì, di Quando finisce l'amore, sì.
1: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole, eccetera. Io ho iniziato con Margherita, anche tra le varie, concerto per Margherita. Tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni, in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso, Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza. Ha senso per te parlare?
3: Sì, è un disco.
1: Ha senso per te parlare di concept?
3: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
1: Sì.
3: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
1: Sì.
3: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
1: certo.
3: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
1: sì.
3: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, questo è il disco.
1: Che tra l'altro
3: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo, con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
1: Pensa te.
3: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo, tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
1: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì, ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
3: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non la scriveva,
1: sì.
3: Era un improvvisatore sempre,
1: fantastico,
3: eterno.
1: Fantastico.
3: E quando sentiva il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
1: sì.
3: anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
1: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume. Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. l'ho letta così.
3: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura, sì, però sì, questo sicuramente è veramente un racconto di vita,
1: un
3: riassunto, un'analisi, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
1: Certo.
3: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
1: è vero,
3: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
1: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove non ci sono artifici, cose registrate,
0: sì.
1: io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri, pensieri musicali, eccetera, eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella, io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica,
0: okay.
1: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
0: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di, di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi nelle nuove produzioni, di tanto lusso sfrenato, c'è

0: ci sono altri modi di fare musica. Un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore. Ecco, non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
1: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrenti.
0: tra l'altro
1: sono spesso così, sì. Io ho rischiato tanto, ho rischiato anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama, ecco. Io penso che ho 20 anni con te, dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
0: sì,
1: e di cantarlo.
0: Sì, sì. E un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante. Perché il blues in qualche...
1: Non era... scusami, Jimmy Suona non era Cervo Primavera?
0: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
1: non fa niente.
0: Jimmy Suona è il blues che poi torna dentro Polaroid, sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche un po' di improvvisazione durante la produzione?
1: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè, noi non potremmo fare mai il blues come il blues e il rock, perché Jimmy Suona è anche rock molto. Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Però possiamo mescolare le musiche. Questo sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo mi cuglio nero e bianco è stata una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. Lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
0: Comunque,
1: quindi lì mi sono lanciato in questo pezzo di Polaroid che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
0: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
1: Cocciante, sì. Stavo guardando, hai ragione. Sì,
0: sì. Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo.
1: Il profilo, sì.
0: Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco,
1: sì,
0: che è la meravigliosa "E piena di terra la mano mia".
1: Ecco,
0: mamma mia, e tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
1: pastorale.
0: Sì, pastorale, esatto, io direi. Sarà sì. un mio pregiudizio, me lo perdonerai, ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia
1: popolari, certamente, certo, certo, assolutamente sì, sì.
0: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo, che la terra...
1: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
0: certo,
1: e viviamo con certo questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali, ma c'è un è anche ecologico in fondo questo pezzo, quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
0: È potente questo brano, "Piena di terra è la mano mia", e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche "ma anche piena di musica la vita mia". Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
1: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla certo di natura, è così. Certo.
0: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
1: Grazie a te, Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro Ho vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale. Grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima. Indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco dei Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo pronti per partire e lo facciamo.

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: al letto il dottore?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Meluz due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato né altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

0: Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è la canzone che si chiama Feel So Real, One Let Go, con Patrice Rushin. Ci sentiamo tra qualche istante. Dai, io torno dopo,
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80. Si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli. Si chiama I Just Wanna Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che ha un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È uno di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shark Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: quanti ricordi dietro questa canzone.
1: Mannaggia.
0: Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

Non sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Vehicle. Ci sentiamo dopo.

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk e disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso altri gruppi, hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo George Ass, che è un album che contiene la stessa, c'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You, è una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Vorremmo fare un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la B fino ad arrivare alla Z o la W, perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la P e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: È entrato Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Harder, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso, bellissimo, insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Lovin' Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cinema Tempestoso e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino e Edelweiss. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.

Ciao amici, eccoci insieme alla bella puntata di Flashback Music Memories, appuntamento con il sound che ci ha fatto sognare, ballare, vivere. Anni 70, 80, 90 e 2000, bene in studio per voi con Radomare Scalco, si inizia alla grande.

È un singolo in apertura travolgente, scritto e interpretato dall'artista britannico Jack Jankel, ha raggiunto la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot Dance Club Play nel 1982. Genere dance, disco electronic, tastierista e chitarrista della band di Ian Dury. Il brano all'ascolto Glad You Know You, 1981. Grande sound qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora siamo arrivati fino al 1996, momento in cui rispolveriamo questo grande successo di Neffa. Il suo vero nome è Giovanni Pellino, in arte Neffa. Il rapper italiano ha pubblicato questo brano nel 96 come primo estratto dal primo album in studio Neffa e i Messaggeri della Dopa, genere hip hop soul. Abbiamo il saluto amico di Emanuela.

Emanuele da Sebi, da Brezzo di Bedero in provincia di Varese, un fortissimo abbraccio e grazie sempre per questo fantastico tuffo nel passato che ci riporta a melodie legate a ricordi come per esempio per quanto mi riguarda la mia infanzia di questi anni indelebili. Grazie sempre Corrado e veramente un abbraccio a tutti gli amici radioascoltatori.

una pietra miliare del 1971 per John Lennon, Imagine. L'artista britannico l'ha pubblicato l'11 ottobre del 71. Salutiamo Daniela, Paolo, Emanuela e Sebi. È sempre Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati fino al 2004, quando usciva questo fantastico brano di Marco Masini, L'Uomo Volante. È un brano musicale scritto da Giuseppe Dati e Goffredo Orlandi, vincitore del Festival di Sanremo 2004. Nella classifica campioni, la canzone di natura autobiografica affronta il tema del desiderio di paternità e la responsabilità della crescita personale, inclusa nell'on plan Marco Masini 2004.

Sono presenti anche a Flashback Music Memories anche i mitici Changes. 1980 e il progetto inizia nel 1979, naturalmente gruppo italiano, anche se ci sono componenti statunitensi come Luther Vandross, la collaborazione di Jax Fred Petrus. Il brano all'ascolto Lover's Holiday qui a Flashback Music Memories.

0: anni 70, 80, 90, 2000. Questo è un brano del 2010 per la voce fantastica di Gianluca Grignani. Pubblicato come singolo il 12 marzo del 2010, in seguito inserito nell'Home Plane Romantico Rock Show. La canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Grignani. Si chiama Il più fragile. Abbiamo il saluto di Loredana.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Mariscalco.

Il mito vivente Michael Jackson con questo fantastico brano del 1996, si chiama They Don't Care About Us. Una canzone scritta, composta e interpretata dal cantante statunitense, appunto, Michael Jackson, il 31 marzo del 1996 come quarto singolo dall'Long Play History, Past, Present and Future, Book 1 del 1995.

Allora amici, siamo ritornati con questo fantastico brano del 1973 dei Nomadi. È il terzo album in studio dei Nomadi, pubblicato nel 73 dalla Columbia EMI italiana. Il disco segnò il ritorno del chitarrista Franco Midili e fu seguito da una tournée che incluse anche gli Stati Uniti d'America. Un giorno insieme, i Nomadi. È la musica senza tempo qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Marescalco in studio.

Il sound travolgente, quello in the music dei Deep Swing. Siamo arrivati al 2001. Michael Finer resuscita uno tra i più grandi successi classici di dance house. Naturalmente si chiama In the Music. Il brano esplode in modo devastante nel 2001, travolgendo dance floor e classifiche mondiali, entrando di diritto negli annali della disco house più belli di sempre. Il sottotitolo poi lo diciamo sempre noi quando ascoltiamo questo brano, Coast to Coast, da costa a costa.

0: dice.
1: Ok amici, grande sound, arrivano loro i mitici Ladri di biciclette. È un brano del gruppo musicale italiano presentato al Festival di Sanremo 1991. Partecipa al Festival di Sanremo sezione campioni, incluso nell'album Figli di un do minore. Il brano è caratterizzato da una linea di basso walking tipica del loro stile funk, rhythm and blues. Appunto, Paolo Belli e Ladri di biciclette con Sbatti Ben su del bebop.

amici, siamo arrivati fino al 1991, nel momento in cui usciva questa perla per la musica dei Pearl Jam, si chiama Black. È il celebre brano dei Pearl Jam, incluso nel long play Tin del 1991, la canzone nota per il suo intenso soliloquio su un amore perduto, è una delle più iconiche della band grunge di Seattle. Nel frattempo salutiamo il nostro amicone Corrado, ciao, buon ascolto!

0: amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amico Corrado Marescalco.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

amici, siamo arrivati al 1999, il 24esimo album in studio del cantautore italiano Lucio Dalla, l'eterno Lucio Dalla, pubblicata appunto il 9 settembre del 1999 dalla Pressing genere pop, produttore Mauro Maravasi. Il brano all'ascolto è Ciao. Sempre flashback, music memories dalla vostra radio del cuore, anni 70, 80, 90, 2000.

0: Anni 80 usciva questo brano molto malinconico, ma fece il giro del mondo per quanto riguarda Black. Il brano si chiama Wonderful Life, noto per il suo tono malinconico ma pop, diventando appunto un successo internazionale. Il suo vero nome era Colin Vermecombe. Sempre il suono amico di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore, e adesso ascoltiamo il vocale di Gabriella.
1: Ciao a tutti gli amici radioascoltatori, un grazie particolarissimo al nostro super DJ Corrado Marescalco, che ci fa sognare in musica.

0: un brano fantastico, un brano oserei dire iconico di Renato Zero, pubblicato nel 1981. Il singolo è naturalmente Galeotto Fulcanotto, il retro è questo stupendo brano dal titolo Più Su, scritto da Renato Zero con musica di Dario Baldambembo. È considerato un inno alla speranza, alla crescita personale e alla capacità di superare le avversità guardando oltre le difficoltà.
1: Finché ci crederò.
0: Allora amici, noi abbiamo terminato anche per questa puntata di Flashback Music Memories. Vi lascio con Jamelia e Superstar 2003. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra Radio del Cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

con ingredienti di prima scelta. Produzione di pane con farina tradizionale, integrale o di soia. Focacce, pizze farcite, taralli, biscotti, brioche, dolci tipici regionali, glassati e pralinati, pasta di mandorle e tante altre squisitezze. Siamo in via Sant'Angelo 43 AB a Pietra Pertosa Potenza. Info al 333 501 62 40. Panificio Biscottificio La Nuova Cavuoti. Viva la bontà!

0: Ottimosso, il nostro pacchetto La Delizia. C'è da rimanerne senza parole. Andiamo al tuo buffet, ci pensiamo noi. Tutto dall'A alla Z. Vieni con me che ti mostro nel dettaglio. 3 vassoi di pizzette miste, 2 vassoi di panini napoletani, 2 vassoi di rustici misti, 2 di parigina, 1 pancanasta, 1 panino all'olio, 2 vassoi di piccola pasticceria, 1 vassoio di dessert, 1 di biscotteria, 1 di graffette. E non finisce qui. La torta di 3 kg, personalizzabile come la vuoi, gusto e forma la scegli tu, ma non è ancora finita. Piatti, bicchieri, tovaglioli, forchettine, 2 bottiglie di Coca-Cola, 2 di Fanta e una cassa intera di 6 bottiglie di acqua. Il tutto, vuoi sapere a quanto? Udite, udite, solo 99,99! Mamma mia, siamo fuori di testa! Tutto compreso, avete capito bene!
1: Monica!
0: Dimmi!
1: Ecco, il babà ha festeggiato, glielo regaliamo noi!
0: Ancora! Perché qui da noi il babà è di casa!

0: Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Buonasera, buon giovedì a tutti. Ultimo appuntamento stagionale con Orizzonte Rossoblu. Parliamo ovviamente del Potenza, parliamo purtroppo questa volta dell'uscita del scena del Potenza dai playoff, la sconfitta di ieri ad Ascoli Piceno del Duca di Ascoli è stata fatale, il Potenza ha lasciato la competizione, ma l'ha lasciata anche dopo aver insomma lasciato una bella impressione in questa appendice di campionato. Non è andata benissimo, ci aspettavamo il sogno di continuare questo sogno, di poter in qualche modo continuare a lottare per un traguardo storico. È andata così, l'Ascoli si è dimostrato più forte, ha vinto la squadra più forte, quella che nei 180 minuti tra andata e ritorno ha dimostrato di avere valori maggiori. Potenza ha fatto la sua parte, magari, e poi ne parleremo con gli ospiti, poteva fare qualcosa di più, però insomma ne discuteremo in abbondanza con i nostri ospiti che vi presenterò tra qualche istante. Intanto però è d'obbligo, essendo l'ultima puntata, a salutare i nostri sponsor, quelli che ci hanno permesso di andare avanti con la trasmissione. E io ringrazio lo Spuntino, ringrazio Optical Center, ringrazio Lucana Rente, ringrazio Pasta Matteo, Natura Agri di Policoro, ringrazio il panificio Cavuoti, Delta Computer di Lillo Parati e ringrazio anche il bar pasticceria La Delizia, che è stato poi il nostro sponsor nella giornata di ieri, nella trasferta di Ascoli, che vi abbiamo raccontato di questo ultimo appuntamento del Potenza nei playoff. Passiamo a presentare gli ospiti e cominciamo immediatamente dal mio compagno di avventura. No, dal mio compagno di avventura in queste 22 puntate di Orizzonte.
3: Compagno di
2: merenda. No, di merenda è una cosa più brutta. Compagno di avventura, Gerardo Passarella. Grazie. Buonasera. Gerardo, grazie per queste 22 puntate, grazie per il contributo notevolissimo che hai dato a far sì che questa trasmissione avesse un suo ascolto e un suo seguito. Grazie ancora, Gerardo.
4: Grazie a te.
2: Poi abbiamo Vito Stenta, è inutile presentarlo, è stata una delle icone sportive della città di Potenza, portiere ma anche allenatore, per cui con lui parleremo e cercheremo di capire anche il suo punto di vista. Il ritorno di Innocenzo Nadiello, che ci fa piacere perché è sempre molto puntuale e preciso, anche lui vecchia bandiera del Potenza e allenatore, un passato calcistico di tutto di primordio.
5: Buonasera, grazie dell'invito.
2: Allora, saltiamo ogni tipo di preambolo, partiamo direttamente con la partita, mettendo in evidenza che poi i punti di vista possono essere diversi, che ognuno vede la partita a modo suo, che il calcio è bello proprio per questo, perché a me io posso avere un'impressione, qualcun altro può avere una impressione diversa. Gerardo, il Potenza ieri ad Ascoli.
4: Allora, sicuramente hai ragione, ognuno può avere i suoi punti di vista, indubbiamente, però intanto io faccio una premessa, dobbiamo ringraziare questa squadra e l'allenatore per quello che ci hanno fatto vedere, quello che i risultati che hanno ottenuto, e credo che nessuno possa dire nulla. Faccio i complimenti all'allenatore, perché io tutti mi dicono che sono stato sempre il difensore di De Giorgio, però ritengo che sia un allenatore validissimo e una persona pure eccezionale. Forse non merita, non lo so, anche quei posti, ci sono dei posti che credo che facciamo una brutta figura proprio come città, come tifosi, insomma. Però lo striscione che è stato fatto dai tifosi ieri credo che dica tutto che cos'è questa persona.
2: Parliamo della partita, Gerardo.
4: A proposito della partita, io parto con ho seguito la conferenza stampa e tu sai molto bene che io con il nostro amico Alfonso Pecoraro spesso ci becchiamo, però devo dire che gli faccio i complimenti, perché ha fatto inizialmente una domanda al mister, dove ha parlato, lui ha detto della partita, Alfonso ha detto che la partita tutto sommato era quella che ci aspettavamo, tutto quello che...
2: Salutiamo il collega Alfonso Pecorato.
4: E poi ha detto, voleva sapere un po' delle esclusioni dall'inizio.
2: Sono domande che ci stanno.
4: E il mister ha risposto e gli ha detto le cose così. Poi, condivisibile o meno le cose che diceva il mister, ma non... Poi ho sentito una vostra collega
2: Di Ascoli,
4: il quale ha detto, ho sentito un po' delle critiche sul mister e sul Potenza, però io credo che hanno un po' così disatteso il fatto che il Potenza ha giocato contro una signora squadra, contro l'Ascoli, e noi l'abbiamo vista sia qui che là. Io dico che il Potenza ha fatto la partita che doveva fare, poi al di là delle scelte se poteva giocare quello o giocare quell'altro, qualcuno, pure tu hai detto che forse si poteva osare di più, però devo dire si poteva osare di più, ma il Potenza secondo me ha anche osato, però non ci hanno fatto osare poi più di tanto, perché parliamo di una signora squadra che abbiamo incontrato, credo che hanno fatto quello che hanno potuto, e tutto sommato noi abbiamo avuto pure qualche occasione che tant'è vero che loro hanno fatto gol all'ottantesimo,
2: dopo 10 minuti dalla...
4: E credo che erano entrati già nella paura, perché là un'occasione è così come l'abbiamo avuto, insomma.
2: Ecco Vito, osare di più, ecco, la sensazione alla fine della partita è stato che probabilmente il primo tempo è stato un primo tempo regalato, nel senso che si è fatto davvero molto poco, Potenza che ha le sue armi maggiori nelle ripartenze, nella velocità degli esterni, nella vivacità del centrocampo, ha solo subito, nei primi 45 minuti ha solo subito.
0: Buonasera, allora io penso che la strategia del mister è stata la giusta strategia. Certo, forse con un po' si è avuto un po' di fortuna in qualche situazione, però per le caratteristiche della squadra del Potenza io penso che la situazione si era messa nel miglior modo possibile, che il Potenza è molto brava nelle ripartenze, sfrutta bene gli spazi e penso che con un pochettino più di fortuna forse quella partita avrebbe preso tutt'altra piega. Il discorso di osare di più,
2: di provarci di più,
0: il discorso è molto complesso, molte volte per poter osare devi avere anche certi tipi di mezzi, certi mezzi, probabilmente il Potenza ha, come dire, conosce molto bene le proprie potenzialità e soprattutto il mister, che è un allenatore molto apprezzabile, ha delle idee chiare, molte volte sento che insomma le discussioni sono un po' rinunciatarie in certe situazioni. Io invece penso che il mister ha ben chiare le idee sulla potenzialità della propria squadra e secondo me la partita si era messa proprio nella situazione migliore per le caratteristiche
2: quello che lui voleva. Innocenzo, diceva giustamente Vito, la tattica era quella, magari portare il risultato fino a un certo punto per poi, però il Potenza nel primo tempo ha rischiato tremendamente, Cucchietti in almeno 4 occasioni ha salvato il risultato, un po' l'abbiamo vendata con 2 salvataggi sulla linea, uno di Castorani, uno di Camigliano se non ricordo male, un tiro ribattuto girandosi che lì la gente ad Ascoli è andata veramente in crisi perché ha detto non riusciremo mai a fare gol, perché ecco il rischio era che ti facessero gol subito, allora dovevi cambiare tutti i piani che avevi fatto, o mi sbaglio?
3: Sicuramente, buonasera, sicuramente il primo tempo l'abbiamo sofferto ieri, è vero, però io faccio un'analisi sui 180 minuti.
2: Sui 180, è chiaro.
3: Sui 180 minuti io ero allo stadio a vedere la partita con l'Ascoli in casa, se c'era una squadra che meritava di vincere, non diciamo con molti gol di scarto, ma meritava il Potenza all'andata, perché le 2-3 occasioni nostre abbiamo... Cucchietti ha fatto una mezza parata,
2: sì, ma abbiamo...
3: E quindi, secondo il mio modesto parere, contro una squadra che se andiamo a vedere anche le 4 semifinaliste, parliamo di 4 squadre che negli ultimi 10-12 anni, 15 anni, hanno fatto la Serie A.
0: Certo.
3: Hanno fatto la Serie A. La tattica del mister a me non è dispiaciuta, è vero, hanno rischiato tantissimo, ma alla fine il risultato, il fine primo tempo era 0-0, il secondo tempo le 3 ripartenze / 4 che abbiamo avuto sfruttate un pochino meglio, sfruttate e con un po' di fortuna, perché poi ci vuole anche molta fortuna, perché il primo tempo ne abbiamo avuto tantissima, perché tra salvataggi sulla linea e le parate di Cucchietti abbiamo avuto molta fortuna, ma queste sono le classiche partite sui 180 minuti che qualora con un po' di fortuna gli facciamo gol, come diceva Gerardo, loro hanno fatto gol a 8-9 minuti dalla fine, sì. Quindi vuol dire che anche loro erano entrati in paura. Poi vediamo anche il tasso tecnico, nulla da togliere al Potenza, per l'amor di Dio, però l'Ascoli è una signora squadra, abbiamo giocato contro l'Ascoli e secondo il mio modesto parere non abbiamo sfigurato.
5: Assolutamente.
2: Gerardo, diciamo, abbiamo ascoltato sia Vito sia nel computo di 180 minuti, però tu dici questo era comunque il risultato che insomma appariva agli occhi di tutti, cioè quello che
4: il risultato finale,
2: sì,
4: tu.
2: Diciamo la
4: io ho detto, se
2: il Potenza non poteva qualificarsi, secondo te,
4: no, che se ti ricordi bene giovedì scorso io ho detto che noi eravamo una mina vagante,
2: sì,
4: potevamo sicuramente superare il turno, guarda, perché se ti ricordi il tuo collega di Ascoli disse che la forza dell'Ascoli era il possesso palle, e l'abbiamo visto, perché nelle due partite hanno tenuto sempre la palla loro, però che ci attaccavano molto alti,
2: certo.
4: E tanto è vero che ho detto io mi auguro che facciano questo, perché noi sulle ripartenze siamo abbiamo fatto la partita che, però poi a volte giustamente diceva Innocenzo, credo che il mister non abbia sbagliato nulla. Ho sentito un'altra domanda fatta in conferenza stampa di qualcuno che diceva sì, abbiamo fatto, dopo uno sproloquio di, perché si fanno le domande che durano almeno tre quarti d'ora.
3: Oh, ma l'avete detto tu, di tutte le conferenze stampa.
4: Si fanno domande e risposte.
0: No, dovrei partire.
4: Hanno detto che questo ha detto che il mister forse il secondo tempo forse ci era verso la fine che giocavamo con il 4-4-2 e il mister ha detto forse non sei stato molto attento perché noi abbiamo giocato e oggi come vediamo le partite
2: i punti di vista possono essere, per esempio io ho letto, e questa è una domanda che voglio fare a Vito, ho letto per esempio il paragone che hanno fatto tanti, a me mi piace molto guardare i social, perché poi i social sono la finestra su quella che è il pensiero di tanti, molti hanno fatto il paragone con il Lecco che è partito nella stessa situazione del Potenza con il Catania, però è andato a Catania e ha fatto 3-3, cioè addirittura vinceva 2-1, cioè come se il Lecco avesse provato a vincere, il Potenza avesse, oppure sono due strade diverse per arrivare allo stesso obiettivo.
4: Ma non è vero che il Potenza non ha provato, cioè
2: Vito, diceva Vito,
0: allora,
2: Vito.
0: Io penso che il Lecco sì, è andato a Catania, è andato a fare la propria partita, ma io parto sempre dal presupposto che ogni allenatore ha ben chiaro quello che è la potenzialità della propria squadra. Il Lecco ha molto più palleggiatori, è una squadra costruita in modo un pochettino diverso rispetto al Potenza, e quindi voglio dire, se ne è andata a giocare a viso aperto perché aveva la potenzialità anche con dei centrocampisti di qualità. Il Potenza ha noi non dobbiamo, come dire, sottovalutare quello che ha fatto il Potenza. Il Potenza ha, come dire, la strategia, il modo di giocare del Potenza è quello di sfruttare benissimo gli spazi. Le squadre che ti vengono ad attaccare alte ti lasciano la metà campo sguarnita. Il Potenza perché il Potenza è devastante quando attacca gli spazi. Quindi io dico che il Potenza ha fatto quello che doveva fare, con un pizzico di fortuna in più, probabilmente potremmo anche parlare di altro. Io dico che si è uscito a testa alta, non dobbiamo essere troppo arroganti in quello che, in quello che è stato il percorso del Potenza. Il Potenza quest'anno forse l'unica cosa che lascia un po' d'amaro in bocca è stato quel discorso del campionato, quelle partite, la discontinuità.
2: Non dobbiamo dimenticare che Potenza è arrivato decimo in campionato.
3: Oh, ma io...
2: noi l'abbiamo fatta la distinzione, Vito, qualche settimana fa, tra campionato e stagione. campionato è stato deludente, perché il decimo però posto la stagione è stata impreziosita dalla vittoria della Coppa,
0: sì,
2: il campionato, però il decimo posto è stato forse il piazzamento peggiore dopo la il play-out che hai fatto con il
0: però poi comincia a tornare al suo, anche vedi, giocando con la Ternana, la vittoria, chi ha visto anche quella partita lì, la squadra poi sembrava cambiata rispetto a quello che è stato il modo di
3: giocare. La Coppa ha tolto tantissime energie alla squadra, sia mentale che fisiche, anche perché
2: però anche quella fiducia è mancata,
3: la fiducia in Coppa, perché in Coppa la squadra era totalmente diversa. Ma io volevo fare anche un appunto tattico. Io ho visto le due partite, l'Ascoli non ogni volta ha rischiato sempre, nonostante tutto, che il Potenza è una squadra molto forte nelle ripartenze,
2: 3 contro 3.
3: Ha rischiato sempre l'uno contro uno,
2: sì,
3: dietro,
2: sì.
3: Quindi è una squadra che vuol dire che era in fiducia, è una squadra che crede nei propri mezzi, e non è facile trovare in Serie C una squadra con queste caratteristiche che rischia sempre l'uno
2: però
3: contro
2: uno. Però tu hai detto una cosa bella poco prima, ricordiamoci chi ha passato il turno. Hai parlato di Brescia, hai parlato di Ascoli, hai parlato di Catania, hai parlato di Salernitana. Potenza con la Salernitana qualche settimana fa ha fatto 5-2. Nel senso che vuol dire che il Potenza, le potenzialità per andare a far male, perché io penso che tra Salernitana e Ascoli non ci sia grandissima differenza. O tu vedi che ci sia differenza come potenzialità tra Salernitana ed Ascoli?
3: Secondo me le potenzialità della Salernitana sono superiori a quelle dell'Ascoli.
2: Appunto, dico,
3: sono superiori a quelli dell'Ascoli.
2: Certo, non esiste la proprietà transitiva nel calcio, io batto te, tu batti lui, io batto lui.
3: Non esiste. Il calcio proprio per questo è bello, perché c'è, tutti possono perdere con tutti e tutti possono vincere con tutti. Però il potenziale della Salernitana è un potenziale, con tutto il rispetto, dell'Ascoli adesso. Però il potenziale della Salernitana è un potenziale da
2: Gerardo,
3: già da Serie B, ecco.
2: Gerardo,
4: noi abbiamo detto nell'arco del campionato che i difetti del Potenza erano nella fase difensiva, noi abbiamo pigliato tanto di quei gol. Invece in questo ultimo periodo, ma soprattutto queste due partite, la fase difensiva è stata
2: anche con il campo basso,
4: anche con il campo basso è stata
2: due gol in quattro partite,
4: quindi non hanno sbagliato nulla. Poi è chiaro che l'Ascoli è chiaro, una squadra che tanto perché il mister proprio questo ha detto che
2: il discorso non è assolutamente di contestare nulla, perché non si può contestare nulla a questa squadra.
0: Comunque l'Ascoli ha perso il campionato a Campobasso, non dimentichiamo, c'è il Potenza
2: a Campobasso,
0: ha fatto qualcosa di
4: un'altra cosa che sollevavi tu qualche tempo fa, facevi delle domande, ma secondo voi quando dovevamo iniziare ancora, dice il Potenza giocherà subito, mentre l'Ascoli 20 giorni deve stare fermo, quindi secondo voi,
2: e però la risposta è stato che può essere ci può essere un vantaggio, ma potrebbe essere
4: c'è una domanda vostra fatta al mister in conferenza stampa, proprio questo, lui disse può essere un vantaggio come può essere anche uno svantaggio.
3: Una volta guardavi le partite, poi guardi le conferenze stampa.
2: Approfitto di conferenza stampa, abbiamo le interviste fatte sia a mister De Giorgio che all'allenatore dell'Ascoli, mandiamole un attimino così le vediamo tutte e le commentiamo.
1: Il ritmo che

0: Resta sicuramente, secondo me, due ottime prestazioni contro una squadra forte, perché il Potenza è una squadra forte, ma soprattutto una squadra molto pericolosa. E per noi, secondo me, era anche la squadra più pericolosa, perché loro fanno anche delle transizioni, la loro forza, perché hanno giocatori di gamba, hanno giocatori che attaccano la profondità, e era difficile per noi, che siamo una squadra che tende al palleggio, tende al dominio, quindi essere puliti in queste situazioni qua. E faccio i complimenti ai ragazzi, perché anche oggi devo dire che ho visto un primo tempo di una grandissima caratura, secondo me.
1: Ma dalle partite che ho visto dell'Ascoli, siamo forse stati la squadra che è riuscita a tenerla più nella loro metà campo, ecco, e questo mi fa molto piacere, perché sappiamo il valore assoluto di questa squadra, e credo che chi abbia visto Potenza-Ascoli e chi abbia visto Ascoli-Potenza si sia divertito, che è un po' quello che mi immaginavo vedendo i modi di giocare di entrambi gli allenatori.
2: RSP Eventi, il ritmo che ti segue ovunque.
3: Allora, ci sono stati complimenti di mister, del tecnico del
4: fatto la disamina giusta,
3: anche mister De Giorgio ha in qualche modo detto, ha dato merito a quello che ha fatto la sua squadra.
4: Certo,
3: sei d'accordo?
5: Sono d'accordissimo. Io credo che un tecnico come l'allenatore del Tomei, come Tomei, ha fatto una disamina giustissima. Chi realmente vede la gara in un certo modo, insomma.
6: Allora, io non avevo visto le interviste, non le avevo sentite, però poi da quello che ci siamo detti adesso, sia Tomei sia
7: in linea
6: un pochino su quello che aveva detto, e Tomei guarda che ha fatto un grande elogio al Potenza, dove aveva paura su quello, sì, che diceva Vito e quello che dicevamo tutti e tre, aveva paura delle ripartenze.
3: Sì, perché le ripartenze del Potenza sono quelle, cioè, quello che
5: un po' tutti,
3: quello che ha lasciato un po' perplessi, io, perché uno magari può passare come se stessi dicendo qualcosa di negativo, no, è che il Potenza ci aveva abituato a prestazioni di un certo livello che non si sono ripetute, nel senso che abbiamo detto le ripartenze, la fascia, saltare l'avversario, giocatori di gamba, giocatori di brillantezza, di inventiva, è mancato un pochino ad Ascoli soprattutto.
5: Ogni partita ha una storia a sé. Tu prima parlavi, facevi la domanda a Vito a proposito dell'Ecco, e vabbè, sono situazioni totalmente diverse. Ogni partita ha una storia a sé, per cui
7: Potenza verticalizza, cioè, subito.
5: Ha fatto la partita che doveva fare, secondo me.
7: Anzi, il Potenza spera che le squadre avversarie riempiano sempre di più la metà campo, la propria metà campo. Così si creano tantissimi spazi.
6: E le pure Tomei lo diceva.
7: Ma sì, se avete visto, là c'era il difensore centrale che rimaneva sempre un pochettino più staccato dietro, proprio perché andava con queste diagonali difensive, andava sempre a chiudere, ma se non ci fosse stato... E quella è la dimostrazione della paura che aveva l'allenatore.
3: Forse si doveva giocare su quella paura, cioè bisognava far capire, guardate che il Potenza può farvi male già nel primo tempo. Noi nel primo tempo è stato veramente, sì, qualcosa che
7: tu dici, per noi poteva chiudere già il primo tempo a favore loro. Ma intanto era 0-0 il primo tempo, io penso che ci vuole anche un pochettino di fortuna.
6: Tomei l'aveva preparata benissimo la partita.
7: E l'allenatore del Potenza altrettanto bene. Uno con la sua strategia. Hanno fatto due grandi partite, tutte e due le squadre.
5: Ha detto che la loro forza è il palleggio. Tanto è vero che loro giocavano molto in ambiezza nella costruzione per poi preparare.
7: Noi abbiamo preso una situazione dove abbiamo perso un pallone.
3: Sì, se ve ne siete accorti, i più pericolosi dell'Ascoli sono stati i centrocampisti. L'inserimento Uffizi è stato quello che ha fatto almeno, ha creato almeno due occasioni. Silipo a destra. Hanno fatto veramente. Goni è stato, per esempio, marcato benissimo.
7: Certo, peccato.
3: Che quando è entrato Celic, che ha fatto il gol lì, è stato. Vabbè. Tu hai parlato di quel passaggio.
7: Ma chi
6: l'ha fatto?
5: Il mister D'Alfonso,
3: ecco, parliamo un po' delle scelte, Gerardo.
5: Alfonso gli ha chiesto di Felipe, tant'è vero che il mister gli ha detto che è stata una scelta tattica,
3: sì,
5: giustamente lui l'ha visto in questo modo, ma credo che il De Marco non è che abbia demeritato.
3: Io,
5: rispetto
3: a me, mi è spiaciuto un po' l'uscita di Murano, non so voi se l'aveste, cioè nel senso che Murano anche non aveva fatto moltissimo, ma non gli era arrivato, giocando quel primo tempo così il Potenza, non gli era arrivato un pallone dato da fare, accorso da parte là,
5: sento parlare spesso di Murano, poi Murano non è all'altezza, ma il lavoro che fa, guarda che se vediamo la partita solo dove la palla, allora probabilmente giudichiamo chi c'ha la palla, allora, ma fa un lavoro, quello come minimo al calcio si gioca pure senza palla,
7: e quindi prevalentemente sugli esterni, sì. Avere Murano che tiene impegnati i difensori centrali,
5: due almeno,
7: ti dà la sua
3: uscita, perciò la sua uscita per far posto a Selleri, che è un ragazzo, è giovane, sta crescendo, però io avrei molta sorpresa.
7: Murano è quel giocatore che tira il cilindro.
3: Non è uscito molto contento, sì. Non so se le immagini.
7: Vivere, penso e sento un ragazzo de Potenza. La voleva vivere fino all'ultimo secondo, e quindi come tutti quanti noi.
5: Qual
7: tutti
5: è il giocatore che
7: è? Io sono di parte, con Potenza sa perfettamente.
3: Tu sei di parte,
6: non sono di parte, non lo sostituirei mai, ma perché sono di parte, se mio cugino.
3: No,
6: io l'ho detto anche nelle altre trasmissioni, io ho visto il Potenza con l'arrivo di Jacopo, ho visto che l'attacco era, ha giocato molto meglio col suo arrivo, con la sua personalità, è migliorato. Io ho visto che lui, ho visto che il mister l'ha sempre sostituito intorno al 70esimo, quindi penso che sia anche una questione fisica. Nella partita di ieri,
3: cioè se la vuoi vincere io a Murano me lo tengo.
6: No, però quando eravamo a 0-0 non ha pensato di
7: meritare il gol, te lo può fare in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione strana, può tirare fuori la giocata.
3: Intanto per l'energia di preparare il collegamento telefonico che abbiamo predisposto con il collega dell'ANSA Francesco Lo Scalzo, e io chiedo a Gerardo Schimmenti invece, il fatto di non essere stato impiegato all'inizio, di essere stato, poteva essere legato alla tattica, alla strategia, più che alla tattica del mister, di avere un giocatore che saltava l'uomo e che era imprevedibile negli ultimi minuti, poteva essere quello che creava scompiglio.
5: Secondo me sicuramente ha fatto questo tipo di scelta, perché Schimmenti quando entra poi in
6: partita in corso,
7: fa la differenza,
5: diventa devastante.
6: Dall'altro lato probabilmente anche l'utilizzo di Felipe
3: era legato a questa,
6: perché io all'andata mi ricordo che praticamente lo marcavano a uomo a Felipe, molto probabilmente quelle due cose, tatticamente il mister penso che era quello con Felipe più lucido e con Schimmenti che veloce, con la squadra poteva sfruttare.
3: Forse l'unica grossa occasione che ha creato il Potenza è nata proprio nell'asse Felipe Schimmenti, con il tiro che non so se ha scheggiato la traversa o ha preso il pallone, la rete esterna della porta. Abbiamo il collegamento con il collega dell'ANSA Francesco Lo Scalzo. Francesco, buonasera.
4: Buonasera Sandro, un abbraccio a te e ai tuoi ospiti, in particolare a mister Pattarelli.
5: Grazie, buonasera a te.
3: Allora Francesco, tu ormai insomma hai seguito un po' tutto il campionato del Potenza, sei stato spesso in trasferta, hai seguito la squadra sempre in casa, quasi sempre in casa. Ecco, che idea ti sei fatto della partita di ieri, Francesco?
4: Sandro, devo dire che della partita di ieri penso che nello sport, solitamente nel calcio, vince il più forte. Il più forte non vince quando la squadra sulla carta più debole fa una prestazione eccelsa. Invece secondo me il Potenza ha fatto una buona prestazione, soprattutto in fase difensiva, però non è riuscito a avere quel quiz che avrebbe permesso alla squadra rossoblu di compiere un'impresa, perché vincere al Del Duca sarebbe stato a tutti gli effetti un'impresa. È mancato quel quiz, come era mancato nella gara di andata, però condivido il parere che ho sentito da parte dei due ospiti. Il Potenza esce a testa altissima da questa partita. Certo, poi quando sei eliminato dai playoff, come sai bene Sandro, io vengo dalla pallacanestro, quindi ho fatto tanti playoff in vita mia, da allenatore, da dirigente, da giornalista. Quando tu esci dai playoff è veramente un esplodere di emozioni negative, ovviamente. Questa cosa ovviamente dispiace, perché il Potenza forse, e sottolineo questo avverbio forse, avrebbe potuto giocarsela un pochino meglio.
3: Su quello abbiamo dibattuto. Poi Francesco non solo ha fatto tanti playoff, Francesco ha fatto le Olimpiadi, perché è uno dei pochi giornalisti lucani che ha seguito le Olimpiadi sia a Tokyo, sia a Rio di Janeiro e sia a Parigi, per cui è facciamo i complimenti a Francesco.
5: È vero sportivo lucano,
3: è un giornalista tutto tondo, ma non per dimagrito tantissimo, perché non è tutto tondo come una volta.
5: Era tondo.
3: Francesco, noi abbiamo parlato di questo primo tempo un po' così, un po' nel quale il Potenza ha subito la pressione. Ecco, ti aspettavi qualcosa in più già dall'inizio, o sei d'accordo con quello che ha detto Vito Stenta, che ha detto Innocenzo Natiello, anche mister Passarella, sul fatto che probabilmente era una strategia studiata a tavolino dal mister, per poi uscire alla distanza e poter essere letali nella seconda parte del match?
4: Io credo, Sandro, che il mister, per preparare questa gara di ritorno ad Ascoli, abbia pensato moltissimo alla gara dell'anno scorso a Catania. Ricorderete bene che in quel playoff il Potenza si trovava nella stessa situazione, cioè era obbligato a vincere per passare il turno. E allora, ragazzi, se ricordate più o meno come questa di Ascoli, 0-0, il Catania che aveva rischiato più volte di andare in vantaggio, e poi c'è stata la grande occasione, purtroppo spiegata col rigore di Caturano. Io credo che il mister abbia pensato tantissimo a quella partita. Poi è chiaro che se Cucchetti non fa quei 2-3 miracoli il salvataggio di Castellani, la partita, e quindi il discorso qualificazione, si chiude già a fine primo tempo. Però è proprio quello il rammarico di cui dicevo prima, perché la partita si era incanalata proprio sui binari che voleva De Giorgio, cioè arrivare ancora col discorso qualificazione apertissimo negli ultimi 20 minuti e poi cercare il guizzo la zampata finale con Felipe, con Schimmenti, e invece purtroppo questa zampata non è arrivata. Però devo ripetermi, Sandro, perché l'Ascoli è una signora squadra, cioè noi ci interroghiamo su cosa il Potenza potesse far di più, però dobbiamo sapere, tu gli ospiti di studio hanno centinaia di partite ciascuno, quindi devi fare i conti sempre con l'avversario, e in questa occasione è passata la squadra più forte, assolutamente.
3: Senti Francesco, per chiudere, poi ti lasciamo ai tuoi impegni, adesso si parla, dobbiamo cominciare a guardare al futuro, a guardare avanti. Si è già cominciato a capire qualcosa di quello che potrebbe succedere? Tu hai avuto qualche input da parte di qualcuno? Potenza che ripartirà da De Giorgio, secondo te ci sarà l'addio con l'allenatore? Ci sarà una rivoluzione? Si continuerà su queste basi?
4: Allora, ti parlo di mie sensazioni, Sandro, anzi ti devo dare una premessa a questo ragionamento. La premessa è che dipende tutto da cosa ha in mente di fare il presidente Macchia. Ovviamente il presidente Macchia si è esposto pubblicamente più volte dicendo che il Potenza se lo porterà nella tomba, quindi se è vero come è vero questo ragionamento, io credo che il presidente Macchia insieme al figlio Nicola al DS di Bari cercheranno di rinforzare questa squadra. Però ti devo dire anche una mia sensazione, che non ho parlato con nessuno oggi, però ci sto pensando da qualche giorno, ci sto pensando anche dopo la conferenza stampa di ieri sera. Io credo, ma questa è una mia sensazione, ripeto, che quella di ieri sia stata l'ultima partita di mister De Giorgio con il Potenza, perché io credo che De Giorgio andrà in piazze ancora più importanti di Potenza, e sicuramente succederà una cosa piena, ma io sono convinto che possa succedere già dalla prossima stagione. Non so onestamente se addirittura in categoria superiore, quindi in Serie B, ma secondo me il nome di De Giorgio, e questo diciamo non è secondo me, è sicuramente sul taccuino di società importanti, soprattutto del girone quello settentrionale, dove tra l'altro dove abita la famiglia del mister con la moglie e con la figlia. Quindi io immagino che possa essere stata l'ultima partita di mister De Giorgio. Poi dice sulla rosa, ovviamente come, come sanno i tuoi ospiti in studio, Sandro, lì è un ragionamento che va fatto a 360 gradi, perché si parte, come dicevo, dall'obiettivo della società, la scelta del mister, e poi di conseguenza con i colloqui, con
3: l'allenatore, da chi sarà il nuovo allenatore.
4: Se ci fosse un allenatore, sì. Io onestamente, però, quello che mi sento di dire, Sandro, nella tua trasmissione, ti faccio i complimenti per il lavoro che stai facendo insieme a Gianni, insieme a tutto lo staff, state facendo un ottimo lavoro, e mi sento di dire che io farei di tutto per tenere Felipe, perché Felipe ha disegnato calcio, perché secondo me in una squadra di calcio moderna, meno moderna che sia, il centrocampista centrale è quello che determina spesso e volentieri il buon esito di una stagione, quindi io Felipe farei di tutto per tenerlo, e mettendoci insomma, un vice che possa dargli respiro nei momenti di difficoltà, che in una stagione ci sono sempre.
3: Perfetto, grazie Francesco, sei stato come sempre squisito, ci sentiamo e ci vediamo presto sicuramente nei nostri tanti appuntamenti. A proposito, c'è qualche conferenza stampa di società programmata che tu abbia saputo in queste ore?
4: No, Sandro, io credo che nella prossima settimana, dopo cui siamo questo fine settimana, dove tutti dovranno smaltire.
3: Forse a San Gerardo, perché io penso che la settimana della festività non abbiamo il tempo di fare
4: motocross. Però capiremo, però come sai bene, quando questo è il periodo in cui noi ci divertiamo comunque,
3: nostre alchimie, usiamo le nostre alchimie. Grazie Francesco, di cuore, grazie.
4: Un abbraccio a tutti i nostri, un abbraccio.
3: Ciao Francesco.
6: Insomma, non sarà facile trattenere Felipe.
3: Non sarà facile,
6: ma non sicuramente sarà. Lui mi sembra che c'è ancora un altro anno di contratto.
3: Mi sembra di sì, però le sirene sono tante, come tante sono le sirene.
6: Non è facile trattenere.
3: Tante sono le sirene per Schimmenti, che sembra per l'allenatore. Insomma, Potenza deve fare un grosso sforzo la società a questo punto per trattenere. Secondo voi si deve ripartire da questa base, Gerardo?
5: Ma così come si è ripartito l'anno scorso, insomma, l'anno scorso non è stato cambiato molto, insomma, si è partito. Qui chi è a fine contratto, chi è, mi pare che si smantella un po', ma bisogna vedere quali sono gli obiettivi della società, che cosa vuole fare la società, insomma, giustamente. Io sono convinto e gli auguro che vada via il mister, per il bene che gli voglio, che deve andare via, perché
3: forse è sempre
5: no, ma per un semplice fatto, quando fai bene da qualche parte devi andare via.
3: C'è un momento, c'è una fine di un ciclo, Vito, sì, cioè che nel quale sì, c'è un momento in cui devi dire devo cambiare aria per forza, beh, anche se stai facendo bene.
7: Sono quelle sensazioni che un allenatore, probabilmente allenatore, presidente, ci sono delle sensazioni che uno sente addosso e quindi
3: anche per,
7: è arrivata,
3: anche per cercare di nuovi stimoli.
7: Perfetto, ci sono molte volte, come dire, si sta troppo portare avanti sempre la stessa come ad esempio il Potenza, c'è sempre quella cosa della Serie B, qualsiasi cosa fai, sempre che poi alla fine non fai quasi mai niente. Allora arriva un punto in cui capisci che non puoi dare più di tanto.

0: dicevamo ieri parlando con altri colleghi anche ad Ascoli, dicevamo Crotone ha fatto la Serie A, Serie B, Benevento fa Serie A, ha fatto la Serie A, Serie B, Ascoli ha fatto la Serie A, Serie B, non è che hanno molto di più rispetto a Potenza, Catanzaro sta lottando e Catanzaro è una... cioè, le potenziali, però, che però, cosa gli manca a Potenza?
1: Però Sandro, Ascoli, dicevi prima tu a microfono, sì, ha fatto la media di 9.000, la media di 9.000 spettatori a partita. Adesso io la domanda che faccio, a parte la curva che anche bisogna fare i complimenti,
0: certo,
1: io l'altro giorno, la domenica sono andato a vederla, sono stato i primi 10 minuti a guardare la curva perché era uno spettacolo, era uno spettacolo. Ma il Potenza, la media che facciamo noi a Potenza quant'è?
0: 2.5, 2.5, 2.6.
1: Allora
0: però se non ci sono i risultati, tu mi insegni che lo zoccolo duro che sono 2.000.
2: Allora io ti voglio dire solo una cosa. Allora io ho avuto la fortuna di fare un'apparizione in Serie A, quindi Avellino ha potenzialmente stessa abitudine di potenza.
0: Sì.
2: Io ho giocato il derby con il Napoli, 45.000 spettatori, cioè quello è un paesino. Cioè, voglio dire, molte volte lì c'era un commentatore.
0: Ma c'è l'Interland, sì, viene attratto,
2: però come,
0: da noi non
2: come
0: c'è.
2: Punto di riferimento ci deve essere qualcuno che ha una potenzialità economica,
3: allora,
2: notevole.
3: È vero che
2: se no non vai, quello che. Io penso che quello che ha Potenza ora, che si è in pianta stabile, sistemata in questa categoria dove dà anche tantissime, bravo, belle soddisfazioni, io penso che dobbiamo tenercela cara.
0: L'ambizione di andare
1: bisogna arrivarci step by step.
0: Sì.
1: Secondo me questa società, da come ha cominciato a fare ogni anno un gradino più alto, o sbaglio? Allora si deve cominciare a fare un buon settore giovanile prima di tutto, poi bisogna fare la squadra, per esempio tu prima facevi la domanda, la squadra di adesso, se c'è la possibilità con una società che ha ambizioni, oltre ad avere le ambizioni economiche, non voglio entrare in merito a questo, che non lo so, ci sono queste idee e ambizioni, si deve cercare di trattenere i migliori che ci sono, certo, o quasi tutti, certo, potenziarla. Si ha la fortuna di avere un direttore sportivo che si chiama direttore sportivo, che conosce i giocatori e l'ha dimostrato nel mercato di gennaio. Allora, con tutti questi step by step, si può pensare ad arrivare da qui a qualche anno alla Serie B.
3: Hai parlato di settore giovanile, che è la base. È la base, senza di quello non vai,
0: certo.
3: Tu puoi aspirare a Serie B,
0: certo,
3: Serie A, poi
0: certo,
3: non arrivi mai. Poi è vero che ci vogliono i soldi, ce ne vogliono anche tanti, però oltre ai soldi ci vuole organizzazione e competenza.
1: E ci vogliono le strutture, il Potenza settore giovanile quest'anno si è dovuto allenare a Vaglio, che bisogna pure ringraziarlo, mi sa, quelli di Vaglio, perché gli hanno dato la struttura. Ma poverini, i ragazzi si allenavano a 950 metri, che praticamente faceva freddo,
3: allora,
1: un giorno sì, un giorno no.
3: Su questo non sono d'accordo, perché tu credi che lo sai molto bene, non esiste una società che ha il settore giovanile dentro casa. Per fare il settore, chi ce l'ha a 30 km, è una questione di organizzazione e di soldi. Allora, se tu vuoi fare il settore giovanile come Dio comanda, ti prendi un campo, paghi e fai e lo tiri tutto
1: fuori. L'hanno fatto loro a Vaglio quest'anno.
0: L'hanno fatto fuori.
1: Non dico Vaglio, per l'amor di Dio. Ma allenare i ragazzi, farli allenare alle 6 di sera, perché hanno dovuto fare i turni, farli allenare alle 6 di sera con il freddo che fa a Vaglio, ma non lo so, se
0: è molto più alto rispetto a Potenza.
1: E secondo me è controproducente fare un allenamento.
2: Ma anche per i genitori.
1: Ma
3: non c'è
1: due
3: a che fare con l'Emboli. Dove tieni il settore giovanile?
1: Ma se lo chiamo, ce l'ha Monteboro, però. Ho capito, Gerà, però ci vogliono. Però
3: ci vuole la volontà.
0: Quando
3: nei settori giovanili tu affidi i ragazzi a gente che non sa nemmeno com'è il pallone, perché non li paghi o li dai

0: 4 soldi. Ma di che parliamo?
1: Queste sono notizie che io non ho.
0: Ma no, te lo dico io, ma di che parliamo?
1: Ma la cosa, la cosa importante è quello che dicevi, cioè qua hai ragione. Che la società, e lo diceva pure Vito, ci deve credere,
0: prima di tutto.
1: Deve
0: investire.
1: Ma io ho detto, nel mio ragionamento era quello che se vuoi pensare a fare la Serie B, in questo caso parlavamo della Serie B, devi cominciare a vedere tutto questo che ci deve
2: io non so, tu hai detto delle cose che io, della quale io non sono a conoscenza sul fatto del settore, ma non so riguardare al Potenza o in generale.
0: Per esempio la Primavera c'ha Schiattarello, c'ha Tramutola, c'ha Pasquale Arreo, per l'amor di Dio, tutto. Poi invece scendiamo un po' più giù, non lo so, gli altri tecnici, ma sicuramente
2: hanno fatto anche altri campionati. Il problema delle infrastrutture è comunque un problema che riguarda anche la prima squadra, perché mi sembra che ancora non sia stata ufficializzata la convenzione pluriennale della quale parliamo ormai da tempo
0: però
2: immemorabile.
0: Faccio l'esempio del Potenza. Tu nel Potenza c'hai i tecnici qualificati, a partire da Pasquale, da Schiattarella,
1: ma anche nel settore giovanile c'hanno tutti i ragazzi qualificati,
0: pare che c'è di senso, ci sono un po' tutti questi ragazzi. Ma tu ci credi come società, gli metti a disposizione a questi tecnici tutti i mezzi possibili e immaginabili per poter lavorare?
2: Non saprei dirtelo io. Cioè, io se tu mi fai la domanda a me, non ti saprei dire.
0: Questo è il problema. Allora,
2: presumo di sì.
1: Pensi che bisogna fare un'altra trasmissione per parlare di questo settore giovanile.
0: Tu ci credi, hai messo tutta questa gente preparata e qualificata, ma li metti in condizione di lavorare?
1: Però no, aspetta, allora, io non vorrei che passi il messaggio mio, messaggio che il Potenza, il settore giovanile, no, assolutamente,
0: no,
1: io ho detto, io voglio ribadire, non vorrei che passi un messaggio sbagliato, io dico che per poter arrivare a fare determinati sogni, perché tutti sogniamo di vedere il Potenza,
2: devi avere
1: tutto questo, queste situazioni, devi mettere tutto al posto giusto. Non vorrei che passi per l'amor di Dio.
0: La cosa più banale, c'hai tutti questi tecnici, voglio vedere quanti della prima squadra seguono i ragazzi o il lavoro di questi tecnici.
2: Domanderemo.
1: Facciamo parlare a Vito, che a lei nel settore giovanile.
3: Allora, il discorso del Potenza è molto particolare, perché Potenza è un obiettivo per tutti i giovani. Io prevalentemente faccio scuole calcio, e quindi diciamo che tutti i ragazzi che ho avuto a che fare hanno come obiettivo
2: la maglia rossoblu,
3: giocare nel Potenza. Il problema qual è? Ormai sono un bel po' di anni, se noi guardiamo quanti ragazzi eventualmente hanno fatto questo passaggio arrivando in Primavera e poi eventualmente in prima squadra, vediamo che non c'è pochissimo, quasi niente. Se io faccio riferimento un pochettino a quello che è stato ai tempi quando giocavo io, considerate che nel Potenza noi abbiamo fatto campionati di C, abbiamo vinto campionati e giocavamo 5-6 ragazzi di Potenza. Titolari in più, tantissimi nella rosa. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che molte volte le strategie, le scelte, la volontà di voler puntare seriamente sul settore giovanile, molte volte bisogna chiedere, perché poi alla fin fine sono le società che determinano tutto, mettendo infrastrutture a disposizione, mettendo come dire, tutto il discorso giovanile nelle condizioni di crescere. Il problema di Potenza è principalmente nelle infrastrutture. C'è tutto quello che puoi programmare. Considera che noi siamo 3 scuole calcio agonistiche a Potenza e abbiamo la FIGC e il Principe di Piemonte.
1: FIGC senza spalti.
3: Senza spalti. Cioè, è veramente, se è vero che si sente dire che il Potenza giovanile probabilmente si vorrà anche trasferire alla FIGC, e verranno tolte anche tantissime ore,
2: certo.
3: Quindi sarà un problema, quindi programmare qualcosa, considerando che il Potenza ha l'obbligo di fare dei campionati.
4: certo.
3: L'obbligo di fare sì. Under 15,
1: Under 15, Under 17, primavera obbligatorio.
3: Primavera obbligatorio, quindi si parla che addirittura Under 13 e Under 14 forse saltano,
4: non ci saranno,
3: faranno sì. L'Under 16, cioè, diciamo che in, come idea si vogliono ristrutturare in un certo modo, però il problema è quanti ragazzi a fine primavera hanno questo
4: il salto, fanno il salto
3: pochissimi, nessuno. Quindi è anche da rivedere un po', che secondo me da riprogettare, di riprogrammare, vedere un attimino dove sono i punti che non permettono questo salto, questo salto.
1: Io però devo dire una cosa, Vito, io l'anno che ho allenato la primavera, l'ultimo anno di Caiata,
4: sì.
1: Hanno esordito 7 ragazzi in prima squadra, di cui Sessa ha fatto 14 presenze. Benissimo. Quell'anno Grande, che oggi ce lo troviamo
4: ad Altamura,
1: ma con gli hanno rinnovato il contratto fino al 2028, ma c'è una squadra di Serie A in questo momento, sì, che lo sta sì, chiedendo, e che c'erano di quelle 7 più 2 che poi andarono via, Grande e Sessa, che andarono benissimo via al Lavello in interregionale. Quindi in quell'anno si è creduto, no, meglio, non si è creduto in quell'anno, si è creduto nei 4 anni precedenti, perché erano ragazzi, sì, che venivano dai giovanissimi, no? Dall'under 15, che erano arrivati alla primavera sotto età e che hanno esordito. Hanno esordito.
3: Vuol dire che era stato fatto un buon lavoro.
0: Perché sono andati via questi? Chi è che li ha fatti? Li ha fatti andare via.
1: Quando è arrivato,
3: c'è Grande, che è arrivato a Lavello, è stato dato a Lavello, ed è un ragazzo che poi è ritornato a Potenza. A Lavello aveva fatto già vedere che cosa,
4: che cosa era,
3: però è passato per Potenza e poi è andato via. Alta. Cioè, voglio dire, bisogna crederci,
1: perché quando è arrivata la nuova società e arrivò Varrà, Varrà non conosceva nessuno di questi. Praticamente li portò in ritiro e dopo 4 giorni li ha mandati tutti via, perché secondo lui non
3: io
1: li conosceva.
3: Dico una cosa,
1: no.
3: Dico che
1: però
3: Potenza,
1: è di una
3: Potenza è un'opportunità.
0: Quindi io dico
3: Potenza una... calcio come è un'opportunità per tutto il movimento calcistico giovanile. Il discorso è che molti ragazzi non hanno, non so, per problemi forse sociali, non hanno l'opportunità proprio di entrare nel Potenza calcio. Allora io penso che devono cambiare un pochettino le strategie, guardare molto di più in casa propria e poi eventualmente ragazzi
0: allora,
3: da fuori.
0: Io
3: non penso che, come dire, ci sia questo tipo di mentalità. Io credo che ancora una volta guardiamo troppo fuori
4: e poco a casa.
0: Quando io parlo di competenze anche dal punto di vista societario, insomma, una società deve sapere che chiunque prendo Natiello come direttore sportivo, sono io che do le direttive, non che viene Natiello e dice vabbè questo non è buono, quello di qua non so, ognuno fa i problemi. Se non hai la competenza per poter dire,
3: però se io mi avvalgo della competenza di una persona,
1: i macchi erano appena arrivate,
4: non avevano,
1: quindi si erano affidati a un direttore sportivo che secondo me ha fatto.
4: Ma comunque questo è un discorso sul quale bisognerebbe fare un approfondimento totale, perché bisognerebbe fare una trasmissione, ma
3: settore giovanile.
4: Ne abbiamo parlato già con il direttore, per cui è qualcosa che potremmo mettere in cantiere anche nel giro di poche settimane.
3: I ragazzi ci sono, ci stanno tantissimi ragazzi con qualità straordinarie. Il problema molte volte è l'opportunità. Questi ragazzi qua finiscono gli allievi, il pure settore giovanile, e poi c'è la fine, non c'è continuità.
4: Ne parlammo, sai con chi, un paio di settimane fa, con Leo Guaita, che sta facendo un ottimo lavoro con la Licos, e ci diceva questo, purtroppo i ragazzi arrivati a un certo punto bloccano perché non hanno una loro possibilità di andare fuori.
3: Alcune squadre si
1: stanno. Che mi dispiace, te lo dico proprio fuori dai denti e mi assumo le responsabilità di quello che dico. La Basilicata, Potenza, no, provincia di Potenza, ha la fortuna di avere 2 squadre in Serie C, no? Uh-huh. Per fare un settore giovane in una certa maniera. La cosa che mi dispiace di più è che Picerno da Under 15 e Under 17 le ha date fuori dalla
3: Battipaglia.
1: Questa è la cosa che mi dispiace, perché come diceva Vito,
4: Ma per un problema economico, dici tu, l'ha
1: fatto. Ma sicuramente penso che sia, sia no, solo ed esclusivamente
3: fanno fare delle società.
1: Sì, ma è una questione economica, sì, giustamente, solo economica.
3: No, ma comunque io penso che per il discorso non credi fino in fondo nel settore giovanile. Il principio no, proprio è perché è obbligato, perché secondo me non lo farebbe nemmeno. Invece il Potenza diciamo che c'ha un po' più di attenzione.
4: Approfondiremo. Intanto siamo in chiusura e volevo chiedere alla regia se è possibile avere insomma in sovraimpressione quelle che sono le due semifinali di Serie C, così facciamo un piccolo pronostico. Allora abbiamo Salernitana Brescia e Ascoli Catania, la prima in casa della Salernitana, poi no. Ecco, chi sono le favorite secondo voi? Gerardo, Ascoli Catania.
0: È dura, secondo me Catania.
4: Vito?
3: Allora, io Catania? Personalmente il mio pronostico era il Ravenna. Io credevo tantissimo nel Ravenna ed è uscita fuori come è uscita. Io penso che tra Catania e...
4: Facciamo una partita per loro. Catania Ascoli, secondo te chi è favorita?
3: Allora, per il modo di giocare del Catania, io penso che l'Ascoli è, personalmente penso che è nettamente favorito.
4: Innocenzo.
1: Allora, sarà una partita molto equilibrata, però penso che alla fine la bilancia...
4: Non ci sono vantaggi per nessuno, si va supplementare il rigore.
1: Però penso che...
4: No, andate in ritorno, si vanno supplementare i rigori.
1: Però penso che il Catania ha qualcosina in più. A livello di gioco, forse l'Ascoli, come diceva Vito, però alla fine penso che i ragazzi di esperienza...
4: Seconda semifinale, Salernitana-Brescia. Il blasone del Brescia, la Salernitana che ha un pubblico eccezionale.
0: Brescia.
3: Io dico che la Salernitana l'uomo in più è l'allenatore, un grandissimo motivatore.
4: Cosmi.
3: Quindi sono sicuro che nei momenti
0: qui
3: darà quelle direttive giuste che motiverà i ragazzi. Yeah. E quindi guarda, voglio andare proprio contro la logica, dice Brescia. Però io voglio pensare che Salernitana
1: facevo. Personalmente dico Salernitana, anche perché il Brescia ha avuto nel girone ha avuto più di qualche battuta d'arresto. Quindi
4: effetto io dico Salernitana, secondo te non avrà, vabbè, ce le spera,
1: ci sarà più l'effetto
4: Insomma, si potrebbe profilare una finale Salernitana a Catania, due squadre del girone C.
1: Catania poi c'ha, come diceva Gerardo, perché lui è, se lo stava dicendo poi gli è sfuggito, Toscano non è il primo campionato che vince, cioè, alla fine, quindi
4: potremmo avere una finale tra due regionali.
1: Cosmi a 70 anni, quando gli ho visto fare quello scatto, ho detto allora ha motivato veramente questa squadra, veramente.
4: Si comincia già domenica prossima con le partite d'andata, per cui già domenica prossima ci saranno gli scontri a Salerno per Salernitana Brescia e ad Ascoli per Ascoli Catania. Bene, abbiamo concluso questo nostro primo ciclo di trasmissioni. Sono state 22 puntate molto belle, molto intense. Abbiamo parlato essenzialmente di Potenza, ma abbiamo toccato temi importanti. Abbiamo toccato il tema del settore giovanile anche questa sera. Abbiamo parlato di federazione, abbiamo parlato di elezioni, abbiamo parlato di
0: elezioni, ce ne abbiamo da parlare.
4: Ne abbiamo da parlare, perché ci sono, si dovrà votare per chi sarà il nuovo presidente tra Malagò e Abete, ma Malagò c'è quella cosa della possibile
0: incandidatura. Penso che la Lega ha fatto un'interpellanza parlamentare a proposito della candidatura di Malagò.
4: Però
0: poi siamo in Italia.
4: In Italia, può succedere, può accadere di tutto. Per cui sono state 22 puntate molto belle e molto intense. Io voglio ringraziare prima di tutto l'editore Gianni Penna che ci ha ospitato in questa sua struttura, e con il quale abbiamo aperto il discorso anche per il prossimo anno. Gerardo, tieniti libero, perché l'anno prossimo continueremo con le nostre trasmissioni. Ringrazio la regia.
0: Dobbiamo rivedere il contratto.
4: Dobbiamo rivedere il contratto. Ringrazio Massimo in regia che come sempre è stato squisito e ha lasciato tempo, il suo tempo per poterci far andare in onda. Ho ringraziato già gli sponsor, li ringrazio nuovamente, ringrazio i miei ospiti di questa sera, Innocenzo Natello e Vito Stenta, ringrazio gli ospiti che sono venuti in tutte queste puntate, ne abbiamo avuti tantissimi in studio e tantissimi anche per telefono, tanti ex giocatori del Potenza, è stato una bellissima rimpatriata insieme a Gerardo, abbiamo parlato di tanti argomenti, adesso quest'estate vedremo quello che accadrà, non vi nascondo che è possibile magari qualche trasmissione, qualche special come abbiamo detto sul settore giovanile, ma anche sul mercato, quando inizierà il mercato, quando ci saranno conferenze stampa e ci saranno delle notizie importanti da darvi, per cui state in ascolto, state sulle frequenze di Radio Studio TV Potenza, perché sicuramente sarà una bella estate calda a tinte rossoblù. Grazie, grazie, grazie e a risentirci a presto.
5: SP Eventi, il network che ti segue ovunque.

Panificio Biscottificio La Nuova Cavuoti SRL offre prodotti da forno dolci e salati con ingredienti di prima scelta. Produzione di pane con farina tradizionale, integrale o di soia. Focacce, pizze farcite, taralli, biscotti, brioche, dolci tipici regionali, glassati e pralinati, pasta di mandorle e tante altre squisitezze. Siamo in via Sant'Angelo 43 AB a Pietra Pertosa, Potenza. Info al 333 500 1 62 40. Panificio Biscottificio La Nuova Cavuoti. Viva la bontà!

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Niente borsetta, commissario. Abbiamo guardato dappertutto in giro, ma non abbiamo trovato niente.
1: Volevo dirle che da quando è morta mia moglie che io vivo lì.
0: Ecco il dottore, commissario.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia già e vai.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
6: Sassa.
7: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
6: Sassa.
8: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
9: Amare. Amare significa chiudere gli occhi per un attimo e immaginare che la propria vita sia solo con lui o lei, che potrà un giorno essere la madre, il padre dei propri figli, la persona che ci sorregge e ci difende quando commettiamo degli sbagli, quando stiamo male. Questo è anche Love in the World. Bentrovati, bentornati con la vostra Alessandra Sassa. E ora iniziamo la puntata con Bryan Adams, Inside Out.

È molto difficile, miei cari amici e mie care amiche, pronunciarsi sulla parola amore. Forse è la più importante e difficile da definire. Sull'amore sembra si sia già detto tutto, o quasi, insomma. Definizioni retoriche, romantiche, ciniche, a volte semplicemente definizioni originali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, sicuramente. Ma la stessa parola amore si presta a mille interpretazioni perché viene utilizzata per esprimere una vasta gamma di sentimenti che possono anche non avere quasi nulla in comune tra loro. L'amore per un figlio, l'amore per la patria, l'amore per il prossimo, l'amore per un dio, per un amico, un'amica. Insomma, sono espressioni di stati d'animo molto ma molto diversi tra loro. Ma quando si dice amore basta, penso che tutti noi sappiamo bene a cosa ci si riferisce. O almeno, per me è così. E per voi com'è?

Se pensiamo all'amore come l'amore di coppia, amare forse, pensiamoci un po' bene, vuol dire non essere più capaci di vivere bene con noi stessi e sentirci soli anche tra mille persone. Se manca la persona amata, la persona che ci fa battere forte il cuore, così un po' come sentirsi amati vuol dire non sentirsi mai completamente soli. Lo stato di innamoramento è a metà strada tra la malattia e la beatitudine fisico-intellettuale. Insomma, come malattia coinvolge tutta la nostra fisicità, che risulta attratta esclusivamente dal contatto con l'altra persona, mentre invece come beatitudine invade tutta la nostra sfera psichica, che non trova modo di concentrarsi su null'altro che non sia il ricordo, la presenza o il desiderio dell'altra persona, almeno nelle fasi iniziali, che poi inevitabilmente vanno via via col tempo affievolandosi.

Durante la fase acuta dell'innamoramento sicuramente scompaiono tutti i difetti della persona che amiamo. Si potrebbe quasi dire che la persona che amiamo rappresenti in quel momento l'ideale della nostra vita. Nessuno è più desiderabile, attraente, dolce, affettuoso, bello dell'oggetto del nostro amore. Ma sotto l'amore spirituale verso un'altra persona, quanto gioca, secondo voi, la pulsione sessuale che cerchiamo di nobilitare caricando di passione un semplice desiderio istintivo? L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando poi magari una grande delusione o un grande vuoto o più semplicemente tanta indifferenza, sembra inaccettabile a chi è veramente innamorato. Pensiamoci un po', ma in fondo è quello che capita nella maggior parte delle volte a tante tante coppie, a tante tante storie d'amore, a noi vicine, a noi care. Perché in fondo è così, pensiamoci un po' bene.

L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando una grande delusione, un grande vuoto, o magari anche semplicemente tanta indifferenza, abbiamo detto che può veramente sembrare una cosa impossibile, inaccettabile per l'innamorato. Però in realtà la vita insegna che nessun grande amore si mantiene costante nel tempo. Anzi, forse si potrebbe quasi dire che è più un amore è stato un grande sentimento, più facilmente ne avverrà un crollo rapido e forse quasi ingovernabile. Anche perché nel maschio l'attrazione verso altre femmine, verso altre donne, è sempre latente, mentre il ripetuto rapporto fisico con la stessa femmina, la stessa donna, provoca nel tempo molta assuefazione e riduzione dell'eccitazione. Non ci possiamo fare molto su questo punto, purtroppo. L'amore passionale può trasformarsi in sentimento profondo e duraturo, ma è una possibilità che si realizza solo su alcune coppie e non su tutte. Insomma, una parabola, come tante altre. Nascita, crescita, culmine e, a volte, purtroppo, decadimento.

In fondo tutto l'universo è una parabola. In amore fanno eccezione soltanto quei rapporti che hanno la fortuna di trasformarsi lentamente in profondi sentimenti d'affetto. Affetto alimentato da stima, condivisione di interessi e unione. Ovviamente la stima reciproca, condivisione di interessi reciproci. Ma parlando più in generale dell'amore, io direi che molto spesso il sentimento nasconde forse un'origine egoistica e un po' troppo possessiva, mentre il puro concetto d'amore dovrebbe essere totalmente altruistico, ma è molto molto difficile trovarne esempi validi. In questo gioco così difficile quale l'amore, perché alla fine poi è un gioco, sicuramente il ruolo importante è quello della società, che ci insegna e ci spinge ad amare più in un modo che nell'altro, a parte naturalmente il nostro innato senso egoistico, che a volte forse dovremmo un po' mettere, anzi senza il forse, dovremmo mettere da parte.

dove il possesso di beni è considerato un elemento di successo, pensateci un po' bene, è naturale che anche il possesso di persone, il possedere persone, si allinei al principio generale. Ed è per questo che molte madri, se ci pensiamo bene, non sanno praticare l'arte di allontanare i figli dal loro seno, neppure quando i figli arrivano a un'età più che matura. L'amore per i propri figli è comunque un sentimento originato dal nostro stesso istinto di mammiferi, e sì, quindi se ci pensiamo bene, nell'istinto dei mammiferi non c'è nobiltà, ma un condizionamento genetico. Esistono tante altre forme che definiamo amore e di cui sarebbe veramente molto molto interessante parlarne insieme. L'amicizia, per esempio, fa anch'essa parte dell'amore, secondo voi? Secondo me sì,

Oppure, secondo voi, l'attaccamento che abbiamo per un amico o per un'amica nasce dalla cosiddetta solidarietà verso qualcuno magari che riconosciamo molto simile a noi, come comportamenti, problemi, stato sociale, passioni, interessi e così via? Perché in realtà, secondo alcuni, l'amicizia comunque sottintende un criterio di reciprocità, no? Compresi magari quei casi in cui si sia amici di qualcuno per cui proviamo un particolare sentimento di tenerezza, qualcuno che sentiamo fragile e bisognoso del nostro aiuto. Insomma, nel nostro profondo, ciò che oggi facciamo magari per lui, per lei, potrebbe nascere da un processo di identificazione. Se fossimo nei suoi panni, vorremmo essere aiutati. E così scatta in noi il gesto d'aiuto, una sorta di oggi a te, domani a me. Forse l'amore però più disinteressato che riusciamo a manifestare è rivolto alla natura. Ma è giusto dire che si ama la natura? O piuttosto la si ammira, ne godiamo, la usiamo a piacer nostro? Basti vedere in realtà quanto spirito poco rispettoso molto spesso abbiamo sfruttandola, questa natura, per i nostri bisogni, i nostri piaceri. Io dico sempre love in the world, e l'amore in generale per tutto, quindi anche

5 lettere, una piccola parola, ma con un significato grandissimo, ricco veramente di tante sfaccettature e significati, ma sempre amore. L'amore romantico fra due persone, abbiamo detto, quello che dà struggimento, quello che deriva da passione fisica, ma anche quello verso i membri della famiglia o verso altri esseri umani, quello tra esseri umani e animali domestici, amore per Dio, amore per la natura. Ma cos'è che rende un uomo grande, ammirato dal creato, gradevole agli occhi di un'entità superiore, agli occhi di Dio, di Allah, del proprio Dio, insomma? Cos'è che rende un uomo, una donna, forte? Più forte del mondo intero. Cos'è che lo rende debole? Più debole di un bambino? Cosa lo rende saldo? Più saldo della roccia? Cos'è che lo rende molle, più molle della cera? È sempre l'amore. L'amore. L'amore è tutto quello che di più bello ci fa vivere, ci conduce, accompagna la nostra esistenza, anche se a volte ci fa soffrire. Io ne sono sempre più convinta. E voi?

Amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà comunque a soffrire per causa sua e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, allora la Sassa mi viene, vuole suggerirvi di non darlo mai a nessuno, nemmeno a un esserino a quattro zampe. Proteggetelo avvolgendolo con cura, con passatempi, piccoli lussi. Evitate ogni tipo di coinvolgimento. Chiudetelo con un lucchetto nello scrigno del vostro egoismo. Ma in quello scrigno, al sicuro, mi raccomando, nel buio, immobile, sotto vuoto, esso cambierà, non si spezzerà, diventerà infrangibile, impenetrabile, sicuramente non mi farà soffrire. Ma in fondo, è quello che volete?

L'amore, ricordiamoci che può essere anche una virtù umana che rappresenta la gentilezza, la compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà, la preoccupazione benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare il bene di altre persone. Amore. Amore è una parola utilizzata da sempre per significati diversi, anche se tante volte simili. E la forza di questo termine è talmente grande da investire tante sfere della nostra vita. E io sono sicura che nessuno di voi in realtà vuole chiudere in uno scrigno il verbo amare, quella parola amore. Non possiamo farne a meno, neanche voi, ne sono certa.

provare amore e affetto è una capacità che è dentro di noi. Tutti possiamo provare amore, e quando l'amore nelle sue varie sfaccettature viene fuori, ci regala una sensazione di soddisfazione a pagamento, di stabilità, di sicurezza. Io sono convinta che ci aiuta non solo a superare tutti gli ostacoli e le difficoltà quotidiane, ma sicuramente ci fa sentire in pace con tutto il mondo. Questo è l'amore, secondo me. Love in the World è anche questo, e spero che lo sia anche un po' per voi. La puntata di quest'oggi è terminata, vi do appuntamento la prossima settimana con Love in the World e la vostra Alessandra Sassa, e vorrei portarvi via con me, proprio come canta Paolo Conte. Alla prossima, con tutto il cuore, con tutto Love in the World.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Sta iniziando Tutta Musica con Dora Emanuel.
3: Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
4: Sì, forza!
5: 11, il numero fortunato anche per questa settimana. Giocatevelo all'otto, eh? Ok.
6: Ok, lo giocheremo.
5: Benvenuti. Anche oggi grande puntatone. Abbiamo iniziato subito con un piccolo scherzetto, una simpatia, eh?
6: Sì. Con il numero 11.
5: Non lo so, oggi mi è uscito proprio di dire 11 e sì. Quindi secondo me per questa
6: come lo de che ves los números iguales, tres números.
5: Sì, sì, esatto.
6: Poi un giorno parleremo di quello.
5: È vero, anche questa sì, cosa sì. Che vedi i numeri. Sì, sì, la prossima sì. Volta magari può essere, si può parlare sì. Di questa cosa. Comunque vi volevo ringraziare per essere puntuali anche questa settimana nella vostra radio preferita. Potete ascoltare A Tutta Musica, che ogni settimana vi terrà compagnia con Manuel e Dora, oppure con Dora e Manuel.
6: E qual è il risultato?
5: Va bene, va bene. Anche questa settimana ci saranno gli appuntamenti con il Talent On Air, dedicato agli artisti indipendenti che mandano la propria musica qui con la mail dimenchiocciolamail.com. E poi ci saranno le vostre richieste musicali e anche i vostri messaggi al 371 46 34 294. E non dimentichiamo anche la collaborazione con la Biblioteca di Marubio e il segnalibro, dove ci aggiornerà per quanto riguarda i consigli alla lettura e le novità editoriali. Oggi sto dicendo tutto io, di qualcosa.
6: Sì, también, no? Tranquillo, io escucho igual che i nostri oyentes, estoy aquí.
5: Abbiamo un'altra ascoltatrice, però ce l'ho vicino, eh. E poi per finire, anche se dall'inizio, va bene, c'è il caffè.
6: Sì, è un mix.
5: Esatto. A me piace fare il mix, no?
6: Sì, di tutte le cose. Un cambiamento.
5: Esatto. E poi c'è il caffè 90, che è proprio curato nei minimi dettagli della selezione musicale di Dora.
6: Ok, grazie. Già presento tutti i programmi del día de hoy. Perfetto.
5: Grazie. Oggi sono partito proprio alla grande.
6: Sì, sì, sì.
5: Salutiamo a Massi che ci sta ascoltando. Già da subito lo salutiamo.
6: Perfetto. Perché? Saluti a tutti.
5: Poi lo risalutiamo più tardi. Da.
6: Sì, per sicurezza. También queremos contarle l'argomento di oggi.
5: È vero, abbiamo scoperto una cosa molto, molto interessante. Ma prima vi faccio una domanda, specialmente ai papà.
6: Sì.
5: Avete mai pettinato le vostre bambine? Punto di domanda. Se sì, mandateci un messaggio. E perché vi diciamo questo? Perché abbiamo scoperto una cosa molto interessante che lo dirà Dora.
6: Sì, è un bar in Londres dove tutti gli uomini che vogliono apprendere si riuniscono per 2 ore e mezza.
5: È molto lunga la cosa.
6: Con stilistas profesionales.
5: Pure.
6: Claro, deve hacerse profesionalmente.
5: Quindi a Londra c'è una classe
6: Para papà
5: per iniziare a pettinare le bambine.
6: Esatto.
5: Con stilisti, con parrucchieri professionisti.
6: Esattamente. Ellos van 2 ore e mezza, toman su cerveza, comparten anécdotas de papás sin juzgarse y así aprenden muchas otras cosas más.
5: Però io non ho capito questa cosa della cerveza, che serve la birra.
6: È in un bar.
5: Vabbè, però. Ok, ok.
6: Deve también consumir, anche, no?
5: Anche il bar deve avere il suo profitto, è giusto, è giusto.
6: Sì, claro. Mientras los papás aprenden, también se toman su birra.
5: Io non lo so dopo tante birre come saranno i capelli delle bambine.
6: Ah, no lo sappiamo, però vero.
5: Ma poi dopo, per fare le prove, no? Ci sono tipo
6: sì, le teste. Sì, esatto, tienen la teste per fare le trencine, la... No sé cómo lo dicen, la cola.
5: La coda. La coda.
6: Cavallo.
5: Sí, la coda di cavallo.
6: Diferentes okay. Peinados.
5: Quindi,
6: ¿no?
5: Ogni papá c'ha la sua testa.
6: Sí, claro. Okay. Sino cómo aprender en la cabeza de quién.
5: Fanno in questo bar fanno 2 ore di esercizio. Esatto. 2 ore e mezza di esercizio. Con un po' di birra per dargli
6: sì,
5: la
6: certo.
5: Carica.
6: con quello più.
5: È più forte, più energetica sì, la cosa. Sì, no, sì. Bella come cosa, eh?
6: Sì, perché, bueno, digamos, a los que les gusta tomar su cerveza, pues a la vez comparten anécdotas e aprenden de cómo peinar a sus hijas, ¿no?
5: Sì, sì. No, poi io voglio vedere dopo se lo mettono in pratica questa cosa o vanno solamente per la scusa della...
6: Non lo so. Hasta allá sì, è difficile saperlo, ¿no?
5: Io ormai ho la fissa che bevono solo birra, non lo so.
6: No, no, l'idea
5: però ci sono
6: compartir.
5: I papà. Però ci sono papà che lo fanno anche
6: sì.
5: Senza essere esperti, quindi aiutano la moglie a pettinare le bambine. Secondo me ci sono anche qua in Italia e lo fanno molto molto volentieri. Poi se voi anche fate questa cosa a casa, quindi pettinate la vostra figlia, fatecelo sapere al 371 4634 294, perché è una cosa molto molto interessante. Molto interessante anche perché lo fanno in un bar.
6: Sì.
5: Io l'avrei fatto in una pizzeria, però vabbè.
6: Anche uno non sa se vende patatine, hamburger, non lo so.
5: Vedi, però anche questo è uno spunto per prendere, per fare una cosa del genere, un evento qui.
6: Sì, interessante.
5: Sì.
6: Sì, sì, come per motivare la gente para que llegue, esatto. Consuma e compartan aneddotas.
5: Bellissimo, bellissimo. Questa era la notizia della settimana di oggi, quindi dai, fateci sapere cosa ne pensate, poi faremo anche un sondaggio prossimamente, vediamo un pochettino cosa ne esce fuori. E adesso, cara Dora e cari ascoltatori, sta iniziando...
6: A tutta musica!
7: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos arriba.

0: E con queste due bellissime produzioni degli anni 90 abbiamo ascoltato Giacomo Orlando con Simponico e Sash con Ancora Frost.
1: Grazie Dora per la, ancora per la compagnia di questa anni 90, sì, la sì, dance degli anni 90, bellissimo, bellissimo. Io volevo salutare a Stefano che si è messo in contatto con noi, ci ha mandato un messaggio e ci sta ascoltando, e poi anche a Sofia. Un bacione a tutte e due, un abbraccio e grazie per l'ascolto.

0: Brothers con Sexy Girl qui a Tutta Musica. Anche questa settimana siamo pronti per iniziare con lo spazio dedicato agli artisti indipendenti, quelli che mandano la propria musica a dimenchiocciolamail.com per partecipare al Talent On Air, dove c'è la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E allora l'artista della settimana lo presenta Dora questa volta.
1: Oggi con il Talent On Air sta Charlotte con No Vengo Da Marte.
2: Fuori è mattina, gli occhi ancora aperti.

Non vengo da Marte, Carlotta. Questa settimana l'artista di questa settimana al Talent On Air. Anche voi, se volete partecipare, mandate la propria musica a dimen@mail.com e vi manderemo in onda con la possibilità di vincere anche un'intervista radiofonica. E Talent On Air torna la prossima settimana.

siamo entrati nella parte dove la cultura letteraria la fa da padrona con Segnalibro in collaborazione con la biblioteca di Marrubiu. Questa settimana sono tre libri. Il primo libro che vi presentiamo si intitola Le fate di Bacco. È un giallo ambientato nei meravigliosi borghi toscani. Una vittima illustre, un caso mediatico di rilevanza nazionale. È un ispettore preparato che dovrà scavare nel passato e nella mente di tanti personaggi che apparentemente hanno un alibi di ferro. La trama di questo libro viene arricchita dalla presenza di due donne con una personalità forte e spregiudicata. Riuscirà l'ispettore Pontillo a scoprire la verità nascosta dietro questo caso misterioso? Il secondo libro si intitola La casa delle rose, nuovo romanzo della famosissima scrittrice tedesca Carolina Bormann, regina dei romanzi romantici. Nelle pagine di questo libro viene raccontata la storia di una grande amicizia e di donne che, come le rose in cui si prendono cura, attendono di sbocciare. Il romanzo è ambientato in una Svezia. Siamo nell'inizio del Novecento e due donne con vite diverse hanno un desiderio in comune e faranno di tutto per raggiungerlo. Il romanzo ci invita a non dare per scontata la forza delle donne che si supportano a vicenda, un capolavoro. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Never Flinch, ultimo romanzo di King, uno degli scrittori più famosi al mondo. In questo romanzo si intrecciano due storie: una detective in cerca di verità dopo una lettera misteriosa ha scatenato il caos in un dipartimento di polizia in Arizona, e un attivista che ha bisogno di una guardia del corpo. Un romanzo che esplora le ombre della giustizia e intrattiene il lettore, come sempre è successo con le opere di King, uno scrittore che continua a esplorare nel profondo l'animo

e entriamo alla novità editoriale. Oggi vi parleremo di tre libri che breve arriveranno nella nostra biblioteca. Il primo libro, Dignità, è un saggio autobiografico in cui la scrittrice intreccia memoria, politica e filosofia. Il racconto del passaggio dall'Albania, dal comunismo alla democrazia e il periodo degli anni 90 raccontano da chi l'ha vissuto sua pelle. A partire dalla vicenda familiare e personale, l'autrice esplora temi tanto importanti quanto attuali, utilizzando un stile accessibile a tutti e ricco di riferimenti filosofici. Nel secondo libro, Desiderio, è un saggio in cui Andreoli riflette sul desiderio come forza fondamentale della vita umana, attraverso esempi psicologici, sociali e personali. L'autore mostra come il desiderio dà senso all'esistenza e spinge l'uomo alla continua ricerca della felicità. Un libro estremamente interessante che fa riflettere i lettori. Il terzo libro, I Sabotatori, di Kussler, maestro di romanzi di avventura. È un libro che si sviluppa attorno a alcuni misteriosi sabotaggi ferroviari, ai danni degli Stati Uniti d'America all'inizio del Novecento. Dietro questi attacchi si nasconde un complotto per fermare la realizzazione di un grande progetto ferroviario. I protagonisti dovranno affrontare pericoli, inseguimenti e nemici spietati. Per scoprire la verità servirà tanto coraggio e ingegno per salvare il destino della nazione. Un romanzo che tiene il lettore con il fiato sospeso fino alla ultima pagina. Entrando alla novità da segnalare,

presso la nostra biblioteca, questa settimana vogliamo avvisare a tutti che il mercoledì 20 di maggio l'orario di apertura della biblioteca al mattino potrebbe subire variazioni, perché saremo impegnati in una attività con la classe prima A della scuola primaria di Marrubio. Continuate a seguire le nostre pagine, presto novità sia per adulti che per bambini. Vi aspettiamo. E questo fue Segnalibro, grazie a Luca della Biblioteca Marrubio, y Segnalibro torna la próxima semana.

ci siamo! Siamo entrati nella parte dove piace anche a voi, perché è la parte dove leggiamo le vostre richieste musicali, e questa è la prima richiesta che metteremo in onda adesso. Grazie a Gianluca che ci ha mandato il messaggio al 371-4634-294 e dice: buonasera, vorrei ascoltare Ricky Martin con Shebex, la versione spagnola. Gianluca, noi ti accontentiamo subito con Ricky Martin, tutta per te.

0: Richiesta da Gianluca. Ricky Martin qui a Tutta Musica. Grazie Gianluca per aver mandato il tuo messaggio. Salutiamo anche Juan che ci scrive un messaggino. Saludos amigos, Juan da Bogotà. Benissimo. Volevo salutare anche a Giusy che ci manda un messaggio e ci dice che la canzone Balla che abbiamo messo prima è la canzone che piaceva moltissimo a lei. Lei però ascoltava quella originale, noi abbiamo messo un po' la versione remix.
1: Adesso leggiamo il messaggio di Thomas che dice: ciao amici, vorrei ascoltare la canzone She Drives My Crazy di Find You Cannabis. Grazie.

0: Richiesta da Thomas direttamente dalla Germania, perché noi non l'abbiamo detto, ma ci ha scritto dalla Germania. L'abbiamo, sì, no, l'abbiamo dovuto tradurre perché ancora il nostro tedesco non è proprio uno dei migliori, anzi, forse.
1: No.
0: Va bene. Grazie Thomas per il tuo messaggio. E adesso attenzione, perché sta per finire.
1: Sì, già si sta acabando il nostro tempo a disposizione, lamentablemente.
0: Sì, purtroppo sì, anche oggi è volata via, allora.
1: Sì, quando tu ti divertes il tempo vuela.
0: Esatto. Bene, grazie a tutti per averci ascoltato fino alla fine. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube di A Tutta Musica, dove potete trovare anche la replica. Se non avete ascoltato, avete potuto ascoltare la diretta, c'è la replica su YouTube, quindi potete ascoltarla da lì. Niente, iscrivetevi anche ai social.
1: Sì, quindi Facebook e Instagram come Dimensione Dance. E invien sus mensajes, sus comentarios, su richiesta musical al 371-46-34294. Al 371-46-34294.
0: Perfetto, allora noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre puntuali con A Tutta Musica. Dora e Manuel vi salutano.
1: Ciao, ciao a tutti.

Ciao amici, eccoci insieme alla bella puntata di Flashback Music Memories, appuntamento con il sound che ci ha fatto sognare, ballare, vivere. Anni 70, 80, 90 e 2000, bene in studio per voi Corrado Marescalco, si inizia alla grande.

È un singolo in apertura travolgente, scritto e interpretato dall'artista britannico Jack Jankel. Ha raggiunto la prima posizione nella classifica statunitense Billboard Hot Dance Club Play nel 1982. Genere dance, disco electronic, tastierista e chitarrista della band di Jan Dury. Il brano all'ascolto Glad You Know You, 1981. Grande sound qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: Allora siamo arrivati fino al 1996, momento in cui rispolveriamo questo grande successo di Neffa. Il suo vero nome è Giovanni Pellino, in arte Neffa. Il rapper italiano ha pubblicato questo brano nel 96 come primo estratto dal primo album in studio Neffa e i Messaggeri della Dopa, genere hip hop soul. Abbiamo il saluto amico di Emanuela.
1: Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori, gli amici di Flashback Music Memories e soprattutto a Corrado Marescalco, il nostro DJ dei ricordi. E da Emanuela e da Sebi, da Brezzo di Bedro in provincia di Varese, un fortissimo abbraccio e grazie sempre per questo fantastico tuffo nel passato che ci riporta a melodie legate a ricordi come per esempio per quanto mi riguarda la mia infanzia di questi anni indelebili. Grazie sempre Corrado e veramente un abbraccio a tutti gli amici.

Una pietra miliare del 1971 per John Lennon, Imagine. L'artista britannico l'ha pubblicato l'11 ottobre del 71. Salutiamo Daniela, Paolo, Emanuela e Sebi. È sempre Flashback Music Memories.

0: volare.
1: Allora amici, siamo arrivati fino al 2004, quando usciva questo fantastico brano di Marco Masini, L'Uomo Volante. È un brano musicale scritto da Giuseppe Dati e Goffredo Orlandi, vincitore del Festival di Sanremo 2004. Nella classifica campioni, la canzone di natura autobiografica affronta il tema del desiderio di paternità e la responsabilità della crescita personale, inclusa nel long plan Marco Masini 2004.

Sono presenti anche a Flashback Music Memories anche i mitici Changes. 1980, il progetto inizia nel 1979, naturalmente gruppo italiano, anche se ci sono componenti statunitensi come Luther Vandross, la collaborazione di Jax Fred Petrus. Il brano all'ascolto, Lover's Holiday, qui a Flashback Music Memories.

0: Anni 70, 80, 90, 2000. Questo è un brano del 2010 per la voce fantastica di Gianluca Grignani. Pubblicato come singolo il 12 marzo del 2010, in seguito inserito nel long play romantico Rock Show. La canzone è stata scritta e prodotta dallo stesso Grignani. Si chiama Il più fragile. Abbiamo il saluto di Loredana.
1: Saluto agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Mariscalco.

Il mito vivente Michael Jackson con questo fantastico brano del 1996, si chiama They Don't Care About Us, una canzone scritta, composta e interpretata dal cantante statunitense appunto Michael Jackson il 31 marzo del 1996 come quarto singolo dal long play History, Past, Present and Future, Book 1 del 1995.

Allora amici, siamo ritornati con questo fantastico brano del 1973 dei Nomadi. È il terzo album in studio dei Nomadi, pubblicato nel 73 dalla Columbia EMI italiana. Il disco segnò il ritorno del chitarrista Franco Midili e fu seguito da una tournée che incluse anche gli Stati Uniti d'America. Un giorno insieme, i Nomadi. È la musica senza tempo qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Marescalco in studio.

Il sound travolgente, quello in the music dei Deep Swing. Siamo arrivati al 2001. Michael Finer resuscita uno tra i più grandi successi classici di dance house. Naturalmente si chiama In the Music. Il brano esplode in modo devastante nel 2001, travolgendo dance floor e classifiche mondiali, entrando di diritto negli annali della disco house più belli di sempre. Il sottotitolo poi lo diciamo sempre noi quando ascoltiamo questo brano: Coast to Coast, da costa a costa.

0: amici.
1: Ok amici, grande sound, arrivano loro i mitici Ladri di biciclette. È un brano del gruppo musicale italiano presentato al Festival di Sanremo 1991, partecipa al Festival di Sanremo sezione campioni, incluso nell'album Figli di un Do minore. Il brano è caratterizzato da una linea di basso walking tipica del loro stile funk, rhythm and blues. Appunto, Paolo Belli e Ladri di biciclette con Sbatti Ben su del bebop.

1991, nel momento in cui usciva questa perla per la musica dei Pearl Jam, si chiama Black. È il celebre brano dei Pearl Jam, incluso nel long play Tin del 1991. La canzone è nota per il suo intenso soliloquio su un amore perduto. È una delle più iconiche della band grunge di Seattle. Nel frattempo salutiamo il nostro amicone Corrado. Ciao, buon ascolto.

0: amici di Flashback Music Memories e in particolare all'amico Corrado Marescalco. Ciao.
1: Ciao.

Allora amici, siamo arrivati al 1999, il 24esimo album in studio del cantautore italiano Lucio Dalla, l'eterno Lucio Dalla, pubblicato appunto il 9 settembre del 1999 dalla Pressing genere pop, produttore Mauro Maravasi. Il brano all'ascolto è Ciao. Sempre flashback, music memories dalla vostra radio del cuore, anni 70, 80, 90, 2000.

0: Anni 80 usciva questo brano molto malinconico, ma fece il giro del mondo per quanto riguarda Black. Il brano si chiama Wonderful Life, noto per il suo tono malinconico ma pop, diventando appunto un successo internazionale. Il suo vero nome era Colin Vermecomb. Sempre il suono amico di Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore, e adesso ascoltiamo il vocale di Gabriella.
1: Ciao a tutti gli amici radioascoltatori, un grazie particolarissimo al nostro super DJ Corrado Marescalco, che ci fa sognare in musica.

0: un brano fantastico, un brano oserei dire iconico di Renato Zero, pubblicato nel 1981. Il singolo è naturalmente Galeotto Fulcanotto, il retro è questo stupendo brano dal titolo Più Su, scritto da Renato Zero con musica di Dario Baldambembo. È considerato un inno alla speranza, alla crescita personale e alla capacità di superare le avversità guardando oltre le difficoltà.
1: Finché ci crederò.
0: Allora amici, noi abbiamo terminato anche per questa puntata di Flashback Music Memories. Vi lascio con Jamelia e Superstar 2003. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao.

glimmers of a reality.

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.